0: Sono le 3:02.
1: Blu Notte. Stai ascoltando Blu Notte. Blu Notte. RPR 102 104. La notte

0: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu notte.

0: Sono le 4:03.
1: Blu Notte. Stai ascoltando Blu Notte. Blu Notte. RPR 102 104. La notte

0: Blu. Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu notte.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 6:00.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 7:00.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione. Una potente esplosione ha scosso ieri sera il Principato di Monaco, causando il ferimento di 3 persone di nazionalità ucraina, 2 delle quali in modo grave. La deflagrazione è stata provocata da un atto doloso ed è molto probabile che si tratti di un attentato, ha dichiarato l'AFP Christophe Mirman, ministro di Stato. I feriti sono tutti di una stessa famiglia ucraina, uno dei quali sarebbe un oligarca di Kiev, Vadim Ermolaev. Ermolaev è un rifugiato VIP a Monaco dall'inizio della guerra in Ucraina. Quando è venuta l'esplosione si trovava nel suo condominio con la compagna e il figlio. È salito a 6 il bilancio delle vittime della sparatoria avvenuta lunedì a Steyr, cittadina della Bassa Sassonia nel nord della Germania. 5 persone sono morte sul posto, mentre una sesta è deceduta in ospedale in serata per la gravità delle ferite. I colpi sono stati esplosi in una struttura di accoglienza per minori. Il presunto autore della sparatoria è stato arrestato e altre 2 persone sono state fermate per un possibile collegamento con gli eventi. Le 6 vittime, ha riferito un portavoce della polizia, sono tutte adulte. Sono 16 cittadini italiani che risultano deceduti nel devastante terremoto che ha colpito il Venezuela. I feriti sono 4, 40 i dispersi e 29 connazionali rintracciati. Un'altra famiglia di 5 italiani originari del Salernitano è stata trovata senza vita. In precedenza erano stati individuati tra le macerie i corpi di Trini Adrian, di 53 anni, e della figlia Isabella Cuomo, di 22. Il corpo del marito e padre, Enzo Cuomo, 58 anni, era stato ritrovato ieri mattina. Intanto in Venezuela si continua a scavare senza sosta tra le macerie alla ricerca di superstiti. Il numero delle vittime, secondo l'ultimo bilancio, è di oltre 1.700, mentre i dispersi superano quota 50.000. A Reggio Emilia, il titolare di una pizzeria è stato ucciso a coltellate da un cliente che chiedeva una pizza gratis. È successo alla pizzeria Yogi in via Gran Sasso d'Italia, nella zona sud della città. Ferita in modo grave anche la sorella del pizzaiolo. La vittima si chiamava Raffaele Stipa, originario di Capodorlando, ma viveva a Reggio Emilia da tempo e gestiva da 20 anni la pizzeria. L'omicida sarebbe un cliente abituale che al momento risulta in fuga. Ancora città roventi ed emergenza caldo in tutta Italia, con i bollini rossi di allerta del Ministero della Salute che continuano ad aumentare. Oggi e mercoledì le città in rosso saranno infatti 25 dalle 18 del weekend. E si registrano le prime vittime. 2 anziani sono morti a Genova proprio per gli effetti delle eccezionali ondate di calore di questi giorni. La fa però i giorni contati. Mercoledì arriverà una perturbazione dal nord Europa che porterà forti temporali e grandine. Le temperature torneranno ai valori più in linea col periodo. E la Germania, la prima vittima illustre mondiali americani, i tedeschi tra i favoriti per la vittoria, vengono eliminati ai 16esimi dal Paraguay dopo una serie infinita di rigori. Nei 120 minuti il match era terminato 1-1. Stesso risultato e stesso epilogo per l'Olanda, eliminata dal Marocco. Anche gli Orange cedono ai calci di rigore con l'errore decisivo di Somerville. Il Marocco agli ottavi incontrerà il Canada. È tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A giugno, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA immessa su strade escluse, info e condizioni in sede. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
6: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
7: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
8: Radio Parma, la radio siamo noi.

Loca Top, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Loca Top, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.

Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: La musica continua.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
1: L'ora esatta è offerta da...
3: Ciao, pronta per le vacanze?
1: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
3: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
1: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
3: Farmacia Stadio Tardini.
1: La tua salute, anche in vacanza.
4: Sono le 8 e 0 minuti.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Una potente esplosione ha scosso ieri sera il Principato di Monaco, causando il ferimento di 3 persone di nazionalità ucraina, 2 delle quali in modo grave. La deflagrazione è stata provocata da un atto doloso ed è molto probabile che si tratti di un attentato, ha dichiarato l'AFP Christophe Mirman, ministro di Stato. I feriti sono tutti di una stessa famiglia ucraina, uno dei quali sarebbe un oligarca di Kiev, Vadim Ermolaev, rifugiato VIP a Monaco dall'inizio della guerra in Ucraina. Quando è venuta l'esplosione si trovava nel suo condominio con la compagna e il figlio.
5: Nuova maxi scossa di terremoto in Venezuela, questa volta di magnitudo 5.1 con epicentro vicino a La Guaira, la zona più colpita dalla tragedia di 6 giorni fa. Aggiornato intanto a 1719 il bilancio dei morti accertati, mentre ancora decine di migliaia sono i dispersi. 16 i morti italiani, tra cui padre, madre e figlia 22enne di Laviano in provincia di Salerno, e 5 persone appartenenti alla stessa famiglia originaria di Licusati, frazione di Camerota, sempre nel Salernitano. Toni sempre più aspri nello scontro politico, la premio Nobel Machado sfida l'asse Delcy Rodriguez Trump. È tempo che torni, ha detto, poi fa sapere di trovarsi a Panama, ma che il governo avrebbe chiuso lo spazio aereo per tagliarla fuori.
6: Il grande caldo continua a tenere sotto scacco gran parte d'Italia ed Europa, dove almeno 130 milioni di persone hanno a che fare con temperature che superano 35 gradi. In Italia, Genova, morti a causa delle temperature roventi, un uomo di 86 anni e una donna di 74, ricoverati al Policlinico San Martino. Ma già nella notte in gran parte d'Italia sono arrivati i primi temporali. A Firenze, dopo i 12 giorni consecutivi da bollino rosso, un acquazzone ha rotto la morsa del caldo, mentre nel torinese violenti nubifragi hanno provocato allagamenti e fatto cadere alberi.
5: Dipenderà dagli italiani, ma se la sua maggioranza dovesse fare il bis alle prossime elezioni si potrebbe superare questo altro grande tabù, cioè quello di un presidente della Repubblica non di centrosinistra. Giorgia Meloni torna in TV dopo gli impegni internazionali e scandisce esplicitamente ciò che aveva già rivendicato: chi non è di sinistra non è figlio di un dio minore, ha gli stessi diritti e quindi può legittimamente puntare anche al colle più alto. La premessa fatta a 10 minuti di Nicola Porro su Rete 4 è quella di rivincere le elezioni, ma lei ripete che non è per questo che si sta cercando di cambiare la legge elettorale.
6: A Reggio Emilia, il titolare di una pizzeria è stato ucciso a coltellate da un cliente che chiedeva una pizza gratis. È successo nella zona sud della città. Ferita in modo grave anche la sorella del pizzaiolo. La vittima si chiamava Raffaele Stipa, originario di Capodorlando, ma viveva a Reggio Emilia da tempo e gestiva da 20 anni la pizzeria. L'omicida sarebbe un cliente abituale che al momento risulta in fuga.
5: È la Germania la prima vittima illustre ai mondiali americani. I tedeschi, tra i favoriti per la vittoria, vengono eliminati ai 16esimi dal Paraguay dopo una serie infinita di rigori. Al 120esimo il match era terminato 1-1. Stesso risultato e stesso epilogo per l'Olanda, eliminata dal Marocco. Anche gli Orange cedono ai calci di rigore con l'errore decisivo di Somerville. Il Marocco agli ottavi incontrerà il Canada.
6: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
7: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A giugno, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA immessa su strade escluse, info e condizioni in sede. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
8: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
9: Ami il verde, i fiori e le piante? Agrivendita è il tuo mondo. Nel nostro garden è possibile trovare tantissime varietà da interno ed esterno, oltre ad esclusive idee regalo. Tutto il necessario per giardinaggio ed un'ampia esposizione dedicata all'alimentazione di qualità ed accessori per i nostri amici animali. E per il matrimonio e tutte le cerimonie abbiamo creato un esclusivo showroom. Centri tavola, bouquet, addobbi ed infinite idee per rendere indimenticabile il tuo evento.

Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine, entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: energia, passione.
1: Radio Parma.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
0: L'ora esatta è offerta da...
3: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
3: Ottima scelta! E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
3: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
4: Sono le 9:00.
1: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Sono stati arrestati dai carabinieri i presunti esecutori dell'attentato contro Sigfrido Ranucci. 4 le misure cautelari per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. L'attentato contro il giornalista venne compiuto la sera del 16 ottobre 2025 a Pomezia, vicino Roma. Un ordigno venne fatto deflagrare davanti al cancello dell'abitazione di Ranucci, provocando la distruzione delle sue due autovetture parcheggiate in strada e danneggiando il muro perimetrale.
5: È stato rintracciato e arrestato dalla polizia anche l'uomo che ha ucciso a coltellate Raffaele Stipa, 60 anni, titolare di una pizzeria a Reggio Emilia. È accaduto nella tarda serata di ieri all'interno della pizzeria Yogi in via Gran Sasso d'Italia, nella zona sud della città. È stata ferita anche la sorella del pizzaiolo, che ha tentato di salvare il fratello cercando di fermare l'omicida. La donna ha riportato diverse ferite ed è sotto shock.
6: Una potente esplosione ha scosso invece ieri sera al Principato di Monaco, causando il ferimento di 3 persone di nazionalità ucraina. La deflagrazione è stata provocata da un atto doloso, ha dichiarato l'AFP Christophe Mirman, ministro di Stato. I feriti sono tutti di una stessa famiglia ucraina, uno dei quali sarebbe un oligarca di Kiev, Vadim Ermolaev, rifugiato VIP a Monaco dall'inizio della guerra in Ucraina.
5: Una nuova maxi scossa di terremoto ha colpito il Venezuela nelle ultime ore, questa volta di magnitudo 5.1, con epicentro vicino alla Guaira. Aggiornato a 1719 il bilancio dei morti accertati, mentre sono ancora decine di migliaia i dispersi. 16 i morti italiani, tra cui padre, madre e figlia 22enne di Laviano, in provincia di Salerno, e 5 persone appartenenti alla stessa famiglia, originaria di Licusati, frazione di Camerota, sempre nel Salernitano.
6: Il grande caldo continua a tenere sotto scacco gran parte d'Italia ed Europa, dove almeno 130 milioni di persone hanno a che fare con temperature che superano i 35 gradi. Ma già dalla notte in gran parte d'Italia sono arrivati i primi temporali. A Firenze, dopo i 12 giorni consecutivi da bollino rosso, un'acquazzone ha rotto la morsa del caldo, mentre nel torinese violenti nubi fragi hanno provocato allagamenti e fatto cadere alberi.
5: Ai mondiali americani il Brasile di Ancelotti ribalta il Giappone con i gol di Casemiro e Martinelli e passa agli ottavi, dove attende la vincente di Norvegia Costa d'Avorio. Impresa Paraguay, che elimina la Germania dopo l'1-1 dei tempi regolamentari, e oggi sarà festa nazionale nel paese sudamericano. Fuori anche l'Olanda, che cede al Marocco ai calci di rigore dopo l'1-1 nei 90 minuti.
6: Per il momento è tutto, a più tardi.
1: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
7: Tra poco con voi Andrea Gatti.
8: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A giugno, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA immessa su strade escluse, info e condizioni in sede. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
9: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
10: Baganza Farmacie, a Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
11: Radio Parma. Radio Parma RPR 102-104 presenta i gatti. Ho detto i gatti. I gatti. Ecco, i gatti vostri. I gatti vostri.
12: Ma eccoci qua, buongiorno. Apertura con il nostro appuntamento martedì 30 giugno. Ecco qua, iniziamo questa mattina. Anche se oggi ho un pizzico di malinconia, perché è l'ultima puntata prima delle mie vacanze estive, quindi da domani mi prenderò qualche settimana per ricaricare batterie, respirare un po' di mare, di sole, di silenzio soprattutto, ma vi prometto che verso la fine di luglio torneremo insieme con l'energia che si riacquista dopo un po' di vacanza, nuove storie, musica, la voglia di condividere ogni mattina un pezzetto di giornata. Ecco, partiamo per il giorno di oggi con il nostro consueto salto nella storia. 30 giugno del 97 arrivava nelle librerie il primo capitolo di una delle saghe più amate di tutti i tempi, Harry Potter e la pietra filosofale. Nessuno poteva immaginare quel ragazzino con gli occhiali, la cicatrice a forma di saetta e una vita apparentemente normale sarebbe poi diventato un fenomeno mondiale capace di sognare e far sognare milioni di lettori. Le case editrici ributtarono questo libro considerandolo invendibile. Pensate un po' che lungimiranza. E sempre il 30 giugno nel 53 iniziava la produzione un'auto mitica, la Chevrolet Corvette, una vera leggenda americana che ancora oggi emoziona gli appassionati di motori. Chi è amante di questo modello capirà molto bene. Tra i compleanni di oggi facciamo gli auguri a un attore italiano di nome Silvio Orlando. Oggi Silvio compie, fammi vedere, 69 anni. Poi facciamo gli auguri anche a Lea Massari. Auguri, ricordiamo Lea Massari che compie 93 anni, romana de Roma per capirci. E attenzione, perché questa mattina ricordiamo anche un altro signore, in questo caso dello sport, del pugilato. Si chiama Mike Tyson e oggi questo newyorkese nato a Brooklyn compie la bellezza di 60 anni, tondi. Restando nello sport, visto che siamo in tema di mondiali, ricordiamo che il 30 giugno del 2002, proprio oggi, il Brasile conquistava il suo quinto titolo mondiale battendo la Germania nella finale di Yokohama grazie alla doppietta di Ronaldo, una partita che gli appassionati di calcio ricordano ancora perfettamente. E questa mattina avremo un ospite alle 10:15, sarà con me Egidio Bandini e anche Massimo Soncini. In questo caso Egidio giornalista, scrittore, e c'è un nuovo libro, è un omaggio a uno dei personaggi più amati della nostra cultura popolare, nato dalla fantasia di Giovannino Guareschi, si chiama Buon compleanno Don Camillo, il suo libro. Sarà un'occasione per parlare di storie, tradizioni, territorio di un'Italia che continua ancora a regalarci il passato. Detto questo, preparatevi allo 0521 46 4276 perché quando ve lo dirò regalerò due biglietti al primo che ci chiamerà al numero che vi ho appena dato per Fiorella Mannoia.

0: oggi e domani.
1: Radio Parma, sempre con te.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
3: Sono successe delle cose brutte mentre lei non c'era. Io stavo dormendo, ma lui mi ha detto che era tutto ok, che voleva giocare come fanno i grandi. Ha iniziato a toccarmi e io pensavo fosse giusto così, visto che il mio papà non mi ha fatto sentire sporco. La prima volta è successo 3 anni fa e ora ho paura che lo faccia la mia sorellina.
4: L'hai ascoltata per pochi secondi. Noi lo facciamo da 30 anni, perché ascoltare è il primo modo per aiutarli. Sostieni Telefono Azzurro. Vai su azzurro.it con il patrocinio di Pubblicità Progresso.
5: Non potete resistere alla musica dance degli anni 70, 80, 90? E allora siete tutti invitati all'appuntamento del fine settimana su Radio Parma con Selecta, successi tutti da ballare, mixati da Monica Sensini.
6: Ci sono storie che meritano di essere raccontate, sogni che bussano talmente forte dentro di noi che abbiamo il dovere di liberarli, come quelli di tutti i giovani professionisti che con impegno e passione aspirano a lavorare nel mondo del cinema, della TV e dello sport. Scegliamo la legalità. Proteggiamo insieme i sogni di domani e le storie di tutti i giovani che non si arrendono. We are stories. Liberiamo i sogni. Combatti la pirateria. FAPAV, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Accendi la radio, accendi le emozioni.
1: Radio Parma, sempre con te.
2: Ed eccoci arrivati al nostro appuntamento, anche ricordandovi gli ospiti di questa mattina. C'è un altro libro su Don Camillo, dico un altro perché in tanti stanno scrivendo per questo personaggio. E allora, quante altre volte si conteranno i 20 anni di vita dei due mortali personaggi creati da Guareschi? Chi lo sa? Per quanto ancora conteremo, si conteranno quei 20 anni di battaglie, di contrasti, di discussioni e alla fine di capacità di mettersi tutti quanti dalla stessa parte. In questo caso quindi 10:15 con Egidio Bandini e questo suo nuovo appuntamento. A proposito di appuntamenti, vi regalo immediatamente i 2 biglietti per Fiorella Mannoia questa mattina, perché poi abbiamo ospiti, quindi 0521 464276, questo è il numero momentaneamente disponibile per la vostra telefonata. Dico la vostra perché ne accettiamo una e ogni telefonata avrà la possibilità di portarsi a casa 2 biglietti. Quando il 26 di luglio al Parco Ducale, poi ci saranno in agosto anche Cosmo e in settembre i Pooh per celebrare i loro 60 anni, Fiorella Mannoia che interpreta le canzoni. Ne abbiamo parlato ieri di Fabrizio D'André con gli arrangiamenti di Ivano Fossati, e insomma un album davvero straordinario come Anime Salve. Volete 2 biglietti? Allora lasciate nome e cognome in redazione e numero di telefono 0521 464276. Sblocchiamo ora il telefono e la redazione attende la vostra telefonata di oggi. Nel frattempo, Fiorella Mannoia e Sorvolando e il Lato.

0: Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
1: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini di aziende controllate che portano da anni la qualità della propria terra.
0: Quando mi ci porti? È lontano?
1: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
0: E li troviamo anche su Facebook.
2: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
3: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Parma suona forte.
1: Radio Parma, la radio della tua città.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

0: Radio Parma.
1: Allora, visto che in modo molto estivo la nostra programmazione prende pieghe diverse, musicalmente parlando, ci stanno anche quelle canzoni che le piscine in questo periodo passano. Non si capisce perché, ma gli anni 70-80 quest'anno vanno alla grande anche nei luoghi dove in qualche modo rinfrescarci da questi giorni. Oggi non possiamo dire la stessa cosa di ieri, ma va bene. L'altro giorno passava una di queste, proprio questa.

0: Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
1: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini di aziende controllate che portano da anni la qualità della propria terra.
0: Quando mi ci porti? È lontano?
1: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
0: E li troviamo anche su Facebook.

0: Renault.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A giugno, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA immessa su strada escluse, info e condizioni in sede. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

0: ride con te.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: E così avete ascoltato una collaborazione tra due grandi, grandissimi, di una persona tuttora in attività, tiene ancora concerti nonostante i suoi 80 e oltre anni. Sto parlando di Paul McCartney insieme a Michael Jackson. In questo caso, per tutto quello che riguarda le varie conversazioni musicali tra i due, uno ricambiò appunto con 666, l'altro con altre cose, The Girl Is Mine e dintorni. E a proposito di collaborazioni di Paul McCartney, qua ne esiste una, ne parliamo fra poco.

Ed eccoci qua, allora dopo il favore ricambiato tra i due, Paul McCartney e Michael Jackson, con la canzone che abbiamo ascoltato questa mattina, 666, e con l'altra con la quale appunto ricambiò insieme a The Girl Is Mine, eccoci a un'altra collaborazione dell'ex Beatle, Ebony and Ivory, questo duetto inciso nell'82 da Paul McCartney insieme a Stevie Wonder. Il titolo significa letteralmente Ebony, ebano, e Ivory, avorio. E stiamo parlando dei colori, dei tasti neri e bianchi del pianoforte. C'è un messaggio importante: separati sono diversi, ma insieme creano musica, creano armonia. Ed è proprio questa la metafora che scelse McCartney per parlare della convivenza tra persone di culture, etnie e origini diverse. Il pezzo nasceva in un periodo dove il tema delle discriminazioni razziali era ancora molto sentito e il messaggio era semplice ma potente, no? Proprio come i tasti di un pianoforte, anche noi possiamo vivere, lavorare, costruire qualcosa di bello insieme, non vi sembra? Si valorizzano le differenze invece di trasformarle poi in motivo di divisione. La canzone tra l'altro conquistò in modo molto veloce le classifiche internazionali, arrivando tra l'altro anche al numero uno, se non sbaglio, dico bene, perfetto, in vari paesi del mondo, in questo caso con Ebony and Ivory. Parliamo di un McCartney anni 80. E niente, dialogo, collaborazione, i valori che non dovrebbero in realtà mai passare di moda. Tutti i tasti devono però essere morbidi, ecco che se qualcuno si incricca nasce il problema che ben conosciamo. 10 minuti alle 10 verso le news di quell'ora.

modo o nell'altro lei rimaneva sempre a raccontarci pezzi di grande effetto come questo. Vi ricordate, il pezzo durò parecchi mesi anche in fase di radioascolto. Detto questo, che dire, non c'è molto da dire se non presentarvi l'informazione, quella che arriva alle 10, ricordandovi che molte delle notizie che sentirete nei GR locali verranno approfondite, corredati da servizi video nel TG dell'ora di pranzo di 12 TV Parma. Detto questo, visto che eravamo in tema di musica anni 70,

0: Intuo 5 per 1000 Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
1: Non potete resistere alla musica dance degli anni 70, 80, 90? E allora siete tutti invitati all'appuntamento del fine settimana su Radio Parma con Selecta. Successi tutti da ballare. Mixati da Monica Sensini.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 10 e 0 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Martedì 30 giugno, ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. Un incendio è divampato nella serata di ieri al Cornocchio, nelle ex stalle di Maria Luigia. Sono intervenute 4 squadre dei vigili del fuoco che hanno domato le fiamme, lavorando poi a lungo per mettere in sicurezza l'edificio. Sul posto anche la polizia locale. L'incendio potrebbe avere origine dolosa, probabile un atto vandalico, come già era avvenuto 15 giorni fa nello stesso edificio, da tempo abbandonato e meta di senza tetto. La terza decade del mese di giugno è la più calda di sempre, con una temperatura media giornaliera di 37,9 gradi. Anche oggi allerta arancione per il Parmense, mentre nei comuni di Sorbolo Mezzani e Montechiarugolo c'è l'allerta rossa per il caldo. Nella notte alcuni temporali si sono abbattuti su città e provincia, con il vento che ha provocato la caduta di rami in varie zone della città. Interventi del 115 non si sono comunque registrate criticità. Un malore fatale ha colpito un parmigiano in vacanza in Sardegna. A perdere la vita, Paolo Pagliari, 75 anni, è accaduto a Cala Liberotto di Orosei, in provincia di Nuoro. L'anziano si trovava in spiaggia quando, complice le temperature bollenti, si è sentito male. All'arrivo dei soccorritori non c'è stato nulla da fare. E restano gravissime le condizioni dell'operaio di 26 anni, rimasto folgorato mentre stava lavorando ad un trasformatore di pannelli fotovoltaici a San Quirico di Trecasali. Il giovane è stato investito da una scossa di 15.000 volt, è ricoverato al centro di rianimazione dell'ospedale maggiore. Si è svolta l'81esima assemblea annuale dell'Unione Parmense degli Industriali. Al Teatro Reggio, tracciato il quadro dell'economia parmense, dati positivi, bene l'export. Parma resta attrattiva, ma è necessario uno sforzo in più per trattenere i giovani. Nel corso della SIS, la nomina di Matteo Ferrari alla presidenza dell'UPI ha ricevuto il testimone da Gabriele Buia. Sono stati inaugurati gli interventi di riqualificazione di Piazzale Salsi a San Leonardo. Prosegue il percorso di riqualificazione del quartiere con opere che si inseriscono in una visione organica di rigenerazione urbana e valorizzazione del verde pubblico, potenziata anche l'illuminazione. Infine, il calcio ai mondiali. Eliminato il Giappone di Suzuki, il Brasile, guidato da Carlo Ancelotti, ha superato i nipponici 2-1, risultato finale. Fuori la Germania, battuta ai rigori dal Paraguay. Intanto il Parma guarda al mercato. Per la mediana questa avrebbe chiesto un regista dai piedi buoni, mentre per l'attacco rispunta l'interesse per Fazzini. Abbiamo terminato, ci risentiamo più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.

0: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti, garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
1: Ami il verde, i fiori e le piante? Agrivendita è il tuo mondo. Nel nostro garden è possibile trovare tantissime varietà da interno ed esterno, oltre ad esclusive idee regalo. Tutto il necessario per giardinaggio ed un'ampia esposizione dedicata all'alimentazione di qualità ed accessori per i nostri amici animali. E per il matrimonio e tutte le cerimonie abbiamo creato un esclusivo showroom, centri tavola, bouquet, addobbi ed infinite idee per rendere indimenticabile il tuo evento.

0: Sotto la pelle rimani.
1: Le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
2: Radio Parma, la radio siamo noi.
3: Allora, appuntamento questa mattina con libri. Intanto buongiorno all'editore Massimo Soncini, onnipresente.
4: Buongiorno a tutti, buongiorno
3: quasi,
4: Andrea.
3: Quasi tutte le volte ci sei quando parliamo dei tuoi artisti. Allora, Selides, questa è la collana alla quale fa capo il libro di Egidio Bandini che abbiamo ai nostri telefoni questa mattina. Parliamo di Don Camillo e il suo buon compleanno Don Camillo. Egidio Bandini, scrittore, giornalista, eccetera. Eccetera, eccetera. Egidio, buongiorno.
5: Buongiorno a tutti, buongiorno a voi e grazie.
3: Allora, Don Camillo piace ancora, no? Punterei su queste domande. Come mai c'è questo appuntamento con un personaggio che non abbiamo mai dimenticato, ma insomma, dopo tanti anni vediamo che molti tra di voi si accingono, prodigano a fare libri, testi, documenti vari su questa figura, su queste due figure, perché non c'è solo Don Camillo, ma c'è anche Peppone. Egidio.
5: Certamente sì, Don Camillo piace ancora, ma anche Giovannino Guareschi, non dimentichiamoci che proprio in questi giorni viene presentata l'anteprima di quel docufilm, chiamiamolo così, che Rai metterà in onda in autunno, dedicato a 10 anni della vita di Giovannino Guareschi, anni che corrispondono tra l'altro al debutto cinematografico di Don Camillo e Peppone, che anche quello curiosamente è durato 20 anni. Ma, ogni volta che i film di Don Camillo vanno in onda sulle reti televisive generaliste, l'audience è altissima, quindi si vede che al di là del divertimento, della bravura straordinaria di Fernandella e Gino Cervi, c'è qualcosa di più in questi racconti. C'è in Guareschi un messaggio che sembra non voler finire dopo 80 anni.
3: Egidio, sostieni che dietro questi personaggi di Guareschi ci siano persone realmente esistite. C'è stato un momento della tua ricerca dove hai pensato questa storia inventata o invece vera?
5: Altro che. Ho conosciuto due sacerdoti, vi faccio l'esempio più banale perché è quello del Don Camillo. Uno che è delle nostre parti, era parroco a Ragazzola, Don Andrea Mazzola, posso fare nome e cognome perché esiste ancora, siamo amici, il quale mi diceva che parlava con Gesù e che Gesù gli rispondeva il più delle volte addirittura rimproverandolo, dicendogli che aveva commesso degli errori. E un altro è il parroco del Duomo di Cervia, che è Don Pier Laurent Cabantus, franco emiliano, franco romagnolo per meglio dire, il quale addirittura ci ha scritto un libro che si intitola Un Don Camillo a Cervia. Quindi se è vero che Giovannino Guareschi ha inventato qualcosa, a parte che è stato ispirato, poi lo si trova nel libro, da molti sacerdoti e da molti, chiamiamoli comunisti, anche se oggi è un termine desueto, però esistevano ed esistono ancora personaggi che nei quali si può riconoscere qualcuno di questi protagonisti.
3: Egidio, Camillo e Peppone in realtà litigavano in modo continuo, però c'era una cosa molto bella, che quando c'era da aiutare qualcuno mettevano da parte le idee politiche e si univano. Secondo te abbiamo perso questa capacità di confrontarci andando esattamente all'opposto senza considerarci nemici oppure no?
5: No, non l'abbiamo persa, specialmente da noi nel nostro mondo piccolo, nelle nostre realtà non si è persa. Aveva ragione Guareschi quando scriveva Don Camillo e Peppone si odiano con amore, perché alla fine per il bene comune riuscivano a mettersi d'accordo, e io lo vedo anche nei rapporti con quelle che sono, lo dico per il mio mestiere di cronista di campagna, le amministrazioni comunali, quando ci sono delle decisioni da prendere, maggioranza e opposizione, poi alla fine il punto di contatto lo trovano nel nome del bene comune, per aiutare la comunità. Quindi secondo me questo mondo piccolo e questo modo di fare esiste ancora.
3: Egidio, ti faccio un'altra domanda che riguarda la scrittura, la scrittura con la quale Giovannino Guareschi utilizzava molto, molto ironia, no? Dietro ogni sorriso c'era sempre una riflessione molto profonda in realtà sull'uomo. Qual è secondo te la lezione più importante di quelle che ci ha lasciato o che rimane ancora oggi?
5: Ma guarda, secondo me la lezione che Guareschi ha lasciato è quella del profondo rispetto e della dignità umana, quello senz'altro. Da questo non prescindeva mai. Lui partiva sempre dal principio che nell'uomo, di qualunque ideologia sia, qualunque carattere abbia, qualcosa di buono c'è, anzi.

0: per ben presente anche noi.
1: E tu hai conosciuto molte persone che poi hanno vissuto quegli anni. C'è qualcosa che non sei riuscita a inserire nel libro, ma che invece così avresti voluto fare?
0: Ce ne sono tante di cose che non sono riuscito a inserire nel libro perché, guarda, ti dico, io ho conosciuto l'ultimo fabbricatore di barche da po', di barbotte, che abitava a Polesine. Altro personaggio che secondo me Guareschi avrebbe inserito molto volentieri. Un altro personaggio che ho conosciuto e della quale, perché era una donna, rimpiango l'assenza, era la Ebe Tutta Musica. Straordinaria donna, straordinario personaggio della bassa, che aveva nel cuore mille avventure e mille cose. E quindi ce ne sono tanti di personaggi, anche qualche sacerdote che non c'è più e che avrei voluto a suo tempo inserire in questo racconto, ma purtroppo lo spazio è tiranno.
1: C'è una cosa che è senza dubbio una parte importante di Don Camillo e Peppone, che è la cinematografia, no? Quello che è arrivato nell'idea popolare di Ferrandel e Gino Cervi. Il cinema, secondo te, ha raccontato fedelmente lo spirito di Guareschi oppure c'è molto di più nei libri?
0: Ma allora, secondo Guareschi il cinema non ha raccontato affatto lo spirito dei suoi racconti, perché lui ha cominciato sin dal primo film a litigare con quelli che chiamava i cinematografari. Lui non ammetteva nemmeno Ferrandel e Cervi, aveva scritto una lettera tremenda al commendatore Rizzoli dicendo che Cervi era troppo pulitino e rotondetto per fare il suo sindaco comunista e che Ferrandel aveva una faccia da cavallo. Ma secondo me, a parte le sceneggiature che lui aveva scritto assolutamente in modo diverso da quelle che poi sono andate sullo schermo, ma temeva che due attori così famosi potessero fagocitare i personaggi. In realtà è successo il contrario, perché oggi chi pensa a Ferrandel pensa a Don Camillo e chi pensa a Gino Cervi pensa a Peppone. E ti dirò che dal punto di vista della divulgazione popolare e anche del contenuto, secondo me il cinema ha restituito molto del mondo piccolo di Guareschi, non forse tutto quello che è contenuto nei racconti. La letteratura guareschiana è molto più profonda, però il cinema ha restituito una grande parte di questa letteratura. Che ne dicesse Guareschi, e il successo che hanno avuto i film e che continuano ad avere lo testimonia.
1: Quindi diciamo che, insomma, col senno di poi, Ferrandel e Cervi dobbiamo comunque ringraziarlo se il mito di Don Camillo si è espanso così, no?
0: Ma questo sicuramente, al di là di ogni ragionevole dubbio. Ferrandel e Cervi non sono riusciti a sostituirli. Ci hanno provato in mille modi, con Gastone Moschini e Lionel Stander, ci ha provato Terence Hill, ci hanno provato anche all'estero con Mario Adorf, non c'è riuscito nessuno. Vittore e Ivano Marescotti, io li ricordo con immenso piacere, in quella commedia che avevo visto al Teatro Busseto, che aveva debuttato a Bologna, in realtà l'Arena del Sole, che si intitolava Don Camillo e il signor sindaco Peppone. Ecco, effettivamente devo dire che forse due emiliani, così emiliani come sono Vito e come era Ivano Marescotti, ai noi che non c'è più, mi hanno restituito qualcosa che ricordava più il mondo letterario di Guareschi che non quello cinematografico, che è troppo legato a Ferrandel e Cervi.
1: Egidio, se dovessimo convincere un ragazzo di 20 anni che non ha mai letto una riga di Guareschi ad aprire il tuo libro, quale sarebbe la cosa che gli diresti?
0: Ma guarda, io gli direi prova. Secondo me prova di che divertirsi, anche perché si scoprirebbero cose che, guardandoci attorno, ritroviamo. Anche se io faccio una disamina che riguarda personaggi del passato, perché è chiaro che Giovannino Guareschi forse oggi prenderebbe spunto dai personaggi odierni, ma allora l'aveva preso da quelli

0: che aveva conosciuto. Ma secondo me, analizzando i paesi che poi sono lo sfondo, la cornice delle vicende, e pensando a quello che è il nostro paese, la nostra famiglia, gli amici che abbiamo, i conoscenti, ci si ritrova nel proprio mondo piccolo, che comunque per me rimane il mondo della memoria del cuore.
1: No, io volevo solo aggiungere che il libro sarà presentato venerdì, la prima presentazione in provincia di Parma a Noceto, e con un ottimo tempismo invito tutti a leggere l'ottima recensione di Filippo Marazzini sulla Gazzetta di oggi, che parla giusto del libro.
2: Egidio, hai sentito cosa ha detto Massimo?
0: Sì, ho sentito.
2: Perfetto.
0: Sì,
2: hai già letto l'articolo? L'hai già letto?
0: A Noceto ci sarò, la recensione l'ho letta e devo ringraziare moltissimo Filippo Marazzini perché è stato oltremodo generoso, provvederò a ringraziarlo direttamente.
2: Egidio,
0: sì, è una recensione che aiuta.
2: Egidio, grazie per la tua presenza questa mattina.
0: Ma
2: buon
0: voi.
2: Compleanno Don Camillo, in bocca al lupo per il libro e spero che passerai anche da queste parti, no? Visto che la zona ti è congeniale.
0: Certamente, certamente.
2: Ciao Egidio,
0: grazie,
2: buona giornata.
0: Grazie, ciao a tutti, ciao ciao.
2: Allora, Massimo, veniamo a noi. Hai scelto un altro libro su Don Camillo, giusto? Perché c'è già una collaborazione.
1: Allora, Egidio ha già scritto per noi in una collana differente, la collana diretta da Gabriele Balestranzi, Non è mai troppo Parma. Ha scritto Don Camillo Pepponeci, che è un libro sui personaggi di Guareschi. E questo ha un'altra veste, insomma, preduto in un'altra collana, è più veloce, ed è un onore agli 80 anni dei personaggi, insomma.
2: Perfetto, allora ricordiamo quando verrà presentato, dove, come e a che ora?
1: Allora, venerdì prossimo, se non sbaglio il 3 di luglio, alle 6:30 a Noceto, al Circolo Anziani.
2: Grazie mille Massimo e ti aspetto con
1: grazie
2: altre
1: a te,
2: tue
1: Andrea.
2: Produzioni.
3: Radio Parma, la tua playlist ogni giorno.

0: Ami il verde, i fiori e le piante? Agrivendita è il tuo mondo. Nel nostro garden è possibile trovare tantissime varietà da interno ed esterno, oltre ad esclusive idee regalo. Tutto il necessario per giardinaggio ed un'ampia esposizione dedicata all'alimentazione di qualità ed accessori per i nostri amici animali. E per il matrimonio e tutte le cerimonie abbiamo creato un esclusivo showroom, centri tavola, bouquet, addobbi ed infinite idee per rendere indimenticabile il tuo evento.
1: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Sono stati arrestati i carabinieri, i presunti esecutori dell'attentato contro Sigfrido Ranucci. 4 le misure cautelari per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. L'attentato contro il giornalista venne compiuto la sera del 16 ottobre 2025 a Pomezia, vicino Roma. Un ordigno venne fatto deflagrare davanti al cancello dell'abitazione di Ranucci, provocando la distruzione delle sue 2 autovetture parcheggiate in strada e danneggiando il muro perimetrale. Tra gli arrestati, 3 sono le persone finite in carcere, mentre 1 è domiciliari.
1: Svolta a poche ore dall'omicidio del titolare di una pizzeria a Reggio Emilia, è stato arrestato il presunto killer di Raffaele Sipa, ucciso da un cliente poco dopo le 22:30 di ieri sera. L'assassinio si è consumato alla pizzeria Yogi in via Gran Sasso d'Italia, nella zona a sud della città. Durante la colluttazione è stata ferita in modo grave anche la sorella del pizzaiolo, che ha tentato di fermare l'omicida, che si è poi dato alla fuga. Dalle prime ricostruzioni, l'uomo, uno straniero, sarebbe entrato chiedendo una pizza gratis. Il pizzaiolo avrebbe risposto di no. Da lì l'aggressione con un coltello.
2: Donald Trump ha fatto sapere che oggi si terrà a Doha un incontro sulla situazione in Iran, senza fornire altri dettagli. Ma Teheran smentisce l'incontro e intanto l'Iran ha annunciato che si è tenuto a Muscat il primo incontro con l'Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz dopo l'intesa trovata con gli USA. Hezbollah ha denunciato nuove violazioni del cessate il fuoco in Libano e rimarcato di riservarsi il diritto di difendere la patria. L'esercito israeliano ha dichiarato di aver colpito 3 quartier generali di Hezbollah nel sud del Libano durante la notte.
1: Oltre 100 persone appena deportate dagli Stati Uniti e detenute in un hotel sono tra le centinaia di vittime dei terremoti che hanno colpito il Venezuela. Secondo quanto riporta l'AP, un volo di deportazione proveniente da Miami era atterrato in Venezuela poche ore prima dei terremoti. A bordo c'erano 146 venezuelani, tra cui 19 donne e 7 bambini. Un'iniziativa di Human Rights First che monitora i voli. Erano stati trasportati all'hotel Santuario La Llanada, dove erano stati sottoposti a visite mediche e avevano ottenuto i documenti d'identità. Era stato detto loro che sarebbero tornati a casa il giorno successivo.
2: Aumentano le città da bollino rosso per l'emergenza caldo, ieri 22, oggi e domani 25, sulle 27 monitorate dal Ministero della Salute. Morti a causa delle temperature roventi un uomo di 86 anni e una donna di 74, ricoverati al Policlinico San Martino di Genova. Una vittima anche nel Mantovano, si tratterebbe di un bracciante agricolo. In Europa 35 gradi per almeno 130 milioni di persone. Da oggi però arrivano i temporali.
1: Lo sport sarà un martedì tutto a tinte azzurre a Wimbledon con ben 6 italiani. Nel maschile grande attenzione su Matteo Berrettini, protagonista del match contro Wawrinka. In campo anche 2 teste di serie azzurre, Flavio Cobolli, numero 9 del seeding, se la vedrà contro l'argentino Mariano Navone. Matteo Arnaldi attende invece il francese Alice. Oltre a Cobolli anche Sonego sfiderà un argentino, ovvero Echevarri. Nel femminile per Jasmine Paolini c'è la qualificata americana Montgomery, mentre per Grant l'inglese Bolter. Sul centrale ci sarà però anche il ritorno in campo nel singolare di Serena Williams.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Renault.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A giugno, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA immessa su strada escluse, info e condizioni in sede. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

Meno persone si stanno lamentando del caldo, i telegiornali che aprono con la notizia di caldo assoluto, problemi. E allora, effettivamente, in alcuni casi troppo storpi, ha troppo caldo, troppo sole, troppa umidità. E ogni volta comunque sorrido perché c'è un amico canadese che è in Italia in questi giorni e dice: io sto benissimo qua, ho guardato il meteo di casa mia e sono 23 gradi, pioggia quasi tutti i giorni, nuvole, grigio. Onestamente, diceva, dammi 35 gradi e il sole tutta la settimana, tutte le volte, senza pensarci due volte. E credo che questa sia comunque una buona lezione anche per altre cose, no, della vita, perché spesso ci abituiamo così tanto a qualcosa che iniziamo a vedere poi gli aspetti negativi. Chi vive al mare si lamenta del turismo, chi vive in montagna si lamenta dell'isolamento, chi vive al caldo si lamenta del caldo, chi vive al freddo si lamenta del freddo. Basta che cambiamo prospettiva per qualche minuto e ci rendiamo conto che molte delle cose che oggi diamo per scontate sono esattamente quello che qualcun altro vorrebbe avere. Quindi sì, faceva caldo fino a ieri, ma fra qualche mese saremo qui a lamentarci del freddo. E allora, come dire, tanto per non farci prendere ecco, dal troppo freddo, troppo caldo, sfruttiamo una canzone che ci parla di fresco, una mezza via, insomma, qualcosa che ci porta lontano coi pensieri, con una temperatura più adatta a noi. Fresh

Allora, qualcosa con Kool & The Gang, Fresh. Ci sono delle canzoni che vanno comunque molto oltre quello che è un periodo, una musicalità, un groove particolare. Esistono delle cose che in realtà, come questa Fresh, come Celebration, ci portano un po' indietro nel tempo, ma potrebbero essere, per un certo modello di appunto musica, canzoni assolutamente attuali, come quella che si presta perfettamente al passaggio con un altro gruppo intenso, fine anni 70. Si chiamavano Earth, Wind & Fire e il pezzo faceva più o meno così.

Allora, siamo arrivati al termine del nostro appuntamento di questa mattina. Direi quindi a questo punto sigla, no? Ci sta? Ci sta ancora un pezzettino? Va bene, va bene. Poi

0: E anche per questa stagione inverno estate 2025-2026 è arrivato il momento di mettere l'infradito ai microfoni e allora i gatti vostri se ne va in vacanza per il mese di luglio e volevo ringraziare tutti voi che mi avete fatto compagnia giorno dopo giorno con la vostra presenza, i vostri messaggi, la voglia di condividere e ascoltare buona musica. È tempo di vacanze, un po' di meritato relax, quindi se ve ne andate divertite, vi staccate la spina pure voi, create nuovi ricordi e ogni tanto anche pensateci. Ci ricarichiamo un po' di batterie per tornare più carichi, musica, emozioni, sorprese. Allora da parte mia un abbraccio, vi auguro un'estate piena di sole, leggerezza, felicità. Ci ritroviamo comunque molto presto alla fine di luglio, quindi buone vacanze a tutti. Ricordatevi sempre che la colonna sonora più bella è quella che vi fa sorridere. Detto questo,
1: avete ascoltato i...
2: No, no, forse non ci siamo. I gatti vostri.
0: Detto questo, ci risentiamo presto. Buon mese di luglio a tutti e Radio Parma estate continua. Vi aspetto. Ciao.

0: Sono le 11:01.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Ciao, pronta per le vacanze?
1: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
2: Ottima scelta! E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
1: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
2: Farmacia Stadio Tardini.
1: La tua salute, anche in vacanza.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Martedì 30 giugno, ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. Un incendio è divampato nella serata di ieri al Cornocchio, nelle ex stalle di Maria Luigia. Sono intervenute 4 squadre dei vigili del fuoco che hanno domato le fiamme, lavorando poi a lungo per mettere in sicurezza l'edificio. Sul posto anche la polizia locale. L'incendio potrebbe avere origine dolosa, probabile un atto vandalico, come già era avvenuto 15 giorni fa nello stesso edificio, da tempo abbandonato e meta di senza tetto. La terza decade del mese di giugno è la più calda di sempre, con una temperatura media giornaliera di 37,9 gradi. Anche oggi allerta arancione per il Parmense, mentre nei comuni di Sorbolo Mezzani e Montechiarugolo c'è l'allerta rossa per il caldo. Nella notte alcuni temporali si sono abbattuti su città e provincia, con il vento che ha provocato la caduta di rami in varie zone della città. Interventi del 115 non si sono comunque registrate criticità. Un malore fatale ha colpito un parmigiano in vacanza in Sardegna. A perdere la vita, Paolo Pagliari, 75 anni, è accaduto a Cala Liberotto di Orosei, in provincia di Nuoro. L'anziano si trovava in spiaggia quando, complice le temperature bollenti, si è sentito male. All'arrivo dei soccorritori non c'è stato nulla da fare. E restano gravissime le condizioni dell'operaio di 26 anni rimasto folgorato mentre stava lavorando ad un trasformatore di pannelli fotovoltaici a San Quirico di Trecasali. Il giovane è stato investito da una scossa di 15.000 volt, è ricoverato al centro di rianimazione dell'ospedale maggiore. Si è svolta l'81esima assemblea annuale dell'Unione Parmense degli Industriali. Al Teatro Reggio, tracciato il quadro dell'economia parmense, dati positivi, bene l'export. Parma resta attrattiva, ma è necessario uno sforzo in più per trattenere i giovani. Nel corso della SIS, la nomina di Matteo Ferrari alla presidenza dell'UPI ha ricevuto il testimone da Gabriele Buia. Sono stati inaugurati gli interventi di riqualificazione di Piazzale Salsi a San Leonardo. Prosegue il percorso di riqualificazione del quartiere con opere che si inseriscono in una visione organica di rigenerazione urbana e valorizzazione del verde pubblico, potenziata anche l'illuminazione. Infine, il calcio ai mondiali. Eliminato il Giappone di Suzuki, il Brasile, guidato da Carlo Ancelotti, ha superato i nipponici 2-1, risultato finale. Fuori la Germania, battuta ai rigori dal Paraguay. Intanto il Parma guarda al mercato. Per la mediana questa avrebbe chiesto un regista dai piedi buoni, mentre per l'attacco rispunta l'interesse per Fazzini. Abbiamo terminato, ci risentiamo più tardi.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
1: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini, di aziende controllate, che portano da anni la qualità della propria terra.
0: Quando mi ci porti? È lontano?
1: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
0: E li troviamo anche su Facebook.
2: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
3: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buongiorno e bentrovati dalla redazione.
2: I carabinieri hanno arrestato i presunti esecutori dell'attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci. 4 le misure cautelari per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. L'attentato venne compiuto la sera del 16 ottobre 2025 a Pomezia, vicino Roma. Un ordigno venne fatto esplodere davanti al cancello dell'abitazione del giornalista, provocando la distruzione delle sue due autovetture parcheggiate in strada e danneggiando il muro perimetrale. Le indagini ora proseguono per svelare l'identità dei mandanti.
1: Aumentano le città da bollino rosso per l'emergenza caldo, ieri 22, oggi e domani 25 sulle 27 monitorate dal Ministero della Salute. Morti a causa delle temperature roventi, un uomo di 86 anni e una donna di 74 ricoverati al Policlinico San Martino di Genova. Una vittima anche nel Mantovano, si tratterebbe di un bracciante agricolo. In Europa 35 gradi per almeno 130 milioni di persone. Da oggi però in arrivo i temporali.
2: In Venezuela continua a tremare mentre l'ONU lancia l'allarme per l'accumulo di macerie. Secondo il programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo, i terremoti del 24 giugno hanno generato circa 1,2 milioni di tonnellate di macerie nello stato costiero di La Guaira. Secondo il rapporto tecnico, la gestione tempestiva e la rimozione di questi sedimenti rappresentano il primo passo fondamentale per riaprire le strade e riattivare l'economia locale. Per calcolare il volume di detriti, l'organismo ha usato uno strumento tecnologico avanzato che elabora i dati in modo automatizzato, combinando immagini satellitari e intelligenza artificiale.
1: Dipenderà dagli italiani, ma se la sua maggioranza dovesse fare il bis alle prossime elezioni, si potrebbe superare il tabù di un presidente della Repubblica non di centrosinistra. Giorgia Meloni torna in TV dopo gli impegni internazionali e a 10 minuti su Rete 4 scandisce ciò che aveva già rivendicato: chi non è di sinistra ha gli stessi diritti e quindi può puntare anche al colle più alto. La premessa è quella di rivincere le elezioni, ma lei ripete: non è per questo che si sta cercando di cambiare la legge elettorale.
2: La Cividale del Friuli, una 55enne brasiliana che risiede in Italia, è stata multata dopo essere stata sorpresa a prendere il sole in topless sul greto del fiume Natisone. I fatti risalgono al giugno 2021, quando sul posto sono arrivati i vigili urbani che hanno multato la donna per comportamenti offensivi della pubblica decenza, anche se in Italia prendere il sole in topless non è reato. La 55enne avrebbe dovuto pagare in totale 105 euro, ma ha fatto ricorso e il 10 febbraio 2027 si terrà l'udienza davanti al giudice di pace.
1: I mondiali americani, il CT della Germania Nagelsmann non si dimette nonostante l'eliminazione dei tedeschi ai sedicesimi di finale contro il Paraguay. Intanto però continua la maledizione della Germania che dopo la Coppa del Mondo vinta nel 2014, nelle tre edizioni successive, è stata eliminata due volte ai gironi e ora ai sedicesimi. Oggi le altre gare con Costa d'Avorio Norvegia e Francia Svezia.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it

0: Sono le 12 e 0 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Ciao, pronta per le vacanze?
1: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
2: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
1: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
2: Farmacia Stadio Tardini.
1: La tua salute, anche in vacanza.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Martedì 30 giugno, ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. Un incendio è divampato nella serata di ieri al Cornocchio, nelle ex stalle di Maria Luigia. Sono intervenute 4 squadre dei vigili del fuoco che hanno domato le fiamme, lavorando poi a lungo per mettere in sicurezza l'edificio. Sul posto anche la polizia locale. L'incendio potrebbe avere origine dolosa, probabile un atto vandalico, come già era avvenuto 15 giorni fa nello stesso edificio, da tempo abbandonato e meta di senza tetto. La terza decade del mese di giugno è la più calda di sempre, con una temperatura media giornaliera di 37,9 gradi. Anche oggi allerta arancione per il Parmense, mentre nei comuni di Sorbolo Mezzani e Montechiarugolo c'è l'allerta rossa per il caldo. Nella notte alcuni temporali si sono abbattuti su città e provincia, con il vento che ha provocato la caduta di rami in varie zone della città. Interventi del 115 non si sono comunque registrate criticità. Un malore fatale ha colpito un parmigiano in vacanza in Sardegna. A perdere la vita, Paolo Pagliari, 75 anni, è accaduto a Cala Liberotto di Orosei, in provincia di Nuoro. L'anziano si trovava in spiaggia quando, complice le temperature bollenti, si è sentito male. All'arrivo dei soccorritori non c'è stato nulla da fare. E restano gravissime le condizioni dell'operaio di 26 anni, rimasto folgorato mentre stava lavorando ad un trasformatore di pannelli fotovoltaici a San Quirico di Trecasali. Il giovane è stato investito da una scossa di 15.000 volt, è ricoverato al centro di rianimazione dell'ospedale maggiore. Si è svolta l'81esima assemblea annuale dell'Unione Parmense degli Industriali. Al Teatro Reggio, tracciato il quadro dell'economia parmense, dati positivi, bene l'export. Parma resta attrattiva, ma è necessario uno sforzo in più per trattenere i giovani. Nel corso della SIS, la nomina di Matteo Ferrari alla presidenza dell'UPI ha ricevuto il testimone da Gabriele Buia. Sono stati inaugurati gli interventi di riqualificazione di Piazzale Salsi a San Leonardo. Prosegue il percorso di riqualificazione del quartiere con opere che si inseriscono in una visione organica di rigenerazione urbana e valorizzazione del verde pubblico, potenziata anche l'illuminazione. Infine, il calcio ai mondiali. Eliminato il Giappone di Suzuki, il Brasile, guidato da Carlo Ancelotti, ha superato i nipponici 2-1, risultato finale. Fuori la Germania, battuta ai rigori dal Paraguay. Intanto il Parma guarda al mercato. Per la mediana, questa avrebbe chiesto un regista dai piedi buoni, mentre per l'attacco rispunta l'interesse per Fazzini. Abbiamo terminato, ci risentiamo più tardi.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A giugno, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA immessa su strada escluse, info e condizioni in sede. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
5: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
7: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.

Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti, garantendo bassi consumi e filtrazione di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Bambino di 12 anni è stato tratto in salvo dalle macerie nello stato di La Guaira nella tarda serata di lunedì, 5 giorni dopo il sisma che ha colpito il Venezuela. Lo ha riferito la squadra di ricerca e soccorso ecuadoriana in una nota. La notizia è rilanciata anche dalla CNN, che pubblica un filmato dei vigili del fuoco di Quito che mostra i soccorritori mentre liberano il bambino e lo portano via in barella.
1: I carabinieri hanno arrestato i presunti esecutori dell'attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci. 4 le misure cautelari eseguite per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. A finire in manette sono stati Antonio Passariello, Marica Di Filippi, Saverio Mutone, Pellegrino Davino, tutti residenti nella Vellinese. Secondo le accuse avrebbero operato su commissione in cambio di alcune migliaia di euro.
2: L'oligarca ucraino Vadim Mermolaev è una delle 3 persone rimaste gravemente ferite nell'esplosione di un pacco bomba avvenuta in un edificio residenziale del Principato di Monaco. Prima della guerra la sua ricchezza era stimata in circa 220 milioni di dollari. Si tratta di un imprenditore attivo nell'agroalimentare, nella produzione di alcolici e nel settore immobiliare. Nel 2019 l'oligarca ha rinunciato alla cittadinanza ucraina per ottenere un passaporto cipriota, spiegando alla rivista Forbes di voler beneficiare di una protezione internazionale, criticando il sistema giudiziario e fiscale ucraino.
1: Un bracciante agricolo di 55 anni di nazionalità marocchina è morto nel pomeriggio di ieri a Borgo Carbonara, nel Mantovano, mentre stava raccogliendo angurie nei campi di un'azienda agricola. Tra le ipotesi al vaglio c'è quella di un malore legato alle alte temperature. L'uomo si è improvvisamente accasciato a terra durante il lavoro. I colleghi presenti nei campi hanno dato l'allarme al 118, ma i tentativi di rianimarlo sono stati inutili. Sono in corso gli accertamenti dei carabinieri della stazione di Gonzaga e dei tecnici della struttura di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro per ricostruire con precisione l'accaduto.
2: Aumentano intanto le città da bollino rosso per l'emergenza caldo. Ieri erano state 22, oggi e domani sono 25, sulle 27 monitorate dal Ministero della Salute. In Europa 35 gradi per almeno 130 milioni di persone. Da oggi però arrivano i temporali, coi vigili del fuoco che sono già al lavoro dopo il maltempo che ha già interessato anche la provincia di Alessandria. Una 60 le richieste di intervento arrivate alla sala operativa per i pali caduti e allagamenti.
1: Il calcio: dopo 3 stagioni Jan Sommer saluta l'Inter. I nerazzurri lo hanno congedato ricordando i 4 trofei vinti e non solo. Sarà facile, quando in futuro si parlerà degli anni nerazzurri di Jan Sommer, avere la sua prestazione in Inter Barcellona come primo meraviglioso flashback. Si legge in una lunga nota in cui l'Inter evidenzia come in 3 stagioni i suoi guantoni sono stati alla base delle cavalcate nerazzurre.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 12 e 58 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. Violenta aggressione nella zona della Pilota. I carabinieri hanno bloccato il responsabile, un 34enne di origini africane. La vittima, un 27enne straniero, ha chiesto la restituzione di un monopattino elettrico, dopodiché è scoppiata una lite rapidamente degenerata. Il 34enne ha colpito al volto il 27enne con una bottiglia di vetro. La vittima è stata costretta a ricorrere alle cure del pronto soccorso, prognosi di una settimana. L'aggressore, con precedenti per reati contro la persona, è stato denunciato all'autorità giudiziaria. E i carabinieri hanno arrestato un 18enne di origini straniere in esecuzione di un provvedimento restrittivo di carcerazione. Il giovane si era reso responsabile di una violenta aggressione per futili motivi ai danni di un minorenne avvenuta nel maggio scorso nel centro di Busseto. La vittima era stata affrontata con spray urticante e poi colpita alla schiena con un coltello. Il 18enne era finito ai domiciliari con braccialetto elettronico, strumento che il giovane ha manomesso pochi giorni fa. Subito dopo è stato rintracciato e trasferito nel carcere di Parma. Un incendio è divampato nella tarda serata di ieri al Cornocchio, nelle ex stalle di Maria Luigia. Sono intervenute 4 squadre dei vigili del fuoco che hanno domato le fiamme, lavorando poi a lungo per mettere in sicurezza l'edificio. Sul posto anche la polizia locale. L'incendio potrebbe avere origine dolosa. Ora il meteo, con il caldo che nelle ultime ore ha attenuato la sua morsa. Da domani la situazione dovrebbe ulteriormente migliorare con un abbassamento più consistente delle temperature. La terza decade del mese di giugno è stata la più calda di sempre, con una temperatura media giornaliera di 37,9 gradi. Anche oggi resta tuttavia l'allerta arancione per il Parmense, mentre nei comuni di Sorbolo Mezzani e Montechiarugolo c'è invece allerta rossa. E la scorsa notte alcuni temporali si sono abbattuti su città e provincia, con il vento che ha provocato la caduta di rami in varie zone della città. Interventi del 115 non si sono comunque registrate criticità. Un malore fatale ha colpito un parmigiano in vacanza in Sardegna. Si tratta di Paolo Pagliari, 75 anni, accaduto nel Nuorese. L'anziano si trovava in spiaggia quando, complice le temperature roventi, si è sentito male. All'arrivo dei soccorritori non c'è stato purtroppo più nulla da fare. Chiudiamo con il calcio. Ai mondiali, eliminato il Giappone di Suzuki, il Brasile guidato da Carlo Ancelotti ha superato i nipponici 2-1. Fuori la Germania, battuta ai rigori dal Paraguay. Intanto il Parma guarda al mercato. Per la mediana questa avrebbe chiesto un regista dai piedi buoni, mentre per l'attacco rispunta l'interesse per Fazzini. Abbiamo terminato, ci risentiamo più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A giugno, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA immessa su strada escluse, info e condizioni in sede. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
5: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
7: Ami il verde, i fiori e le piante? Agrivendita è il tuo mondo. Nel nostro garden è possibile trovare tantissime varietà da interno ed esterno, oltre ad esclusive idee regalo. Tutto il necessario per giardinaggio ed un'ampia esposizione dedicata all'alimentazione di qualità ed accessori per i nostri amici animali. E per il matrimonio e tutte le cerimonie abbiamo creato un esclusivo showroom. Centri tavola, bouquet, addobbi ed infinite idee per rendere indimenticabile il tuo evento. Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
8: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Radio Parma, la radio siamo noi.
1: Let's go. Sounds good.

Ami il verde, i fiori e le piante? Agrivendita è il tuo mondo. Nel nostro garden è possibile trovare tantissime varietà da interno ed esterno, oltre ad esclusive idee regalo. Tutto il necessario per giardinaggio ed un'ampia esposizione dedicata all'alimentazione di qualità ed accessori per i nostri amici animali. E per il matrimonio e tutte le cerimonie abbiamo creato un esclusivo showroom. Centri tavola, bouquet, addobbi ed infinite idee per rendere indimenticabile il tuo evento.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Non è stato un tentativo terroristico, ma un tentativo di omicidio, lo ha detto il procuratore generale di Monaco riguardo allo scoppio in cui sono rimasti feriti 3 ucraini. Stefan Thibault ha confermato che 2 delle vittime sono ancora in condizioni critiche dopo l'esplosione di ieri sera. Una delle persone rimaste gravemente ferite è l'oligarca ucraino Vadim Mermolaev. Prima della guerra la sua ricchezza era stimata in circa 220 milioni di dollari. Si tratta di un imprenditore attivo nell'agroalimentare, nella produzione di alcolici e nel settore immobiliare. Nel 2019 l'oligarca ha rinunciato alla cittadinanza ucraina per ottenere un passaporto cipriota.
1: La Russia intanto ha abbattuto 419 droni ucraini in tutto il paese durante la notte. Negli ultimi mesi Kiev ha intensificato la sua campagna di attacchi con droni a lungo raggio contro Mosca, in particolare contro le infrastrutture energetiche, per colpire una fonte vitale di entrate del Cremlino al fine di finanziare il suo sforzo bellico.
2: Il grande caldo continua a tenere sotto scacco gran parte d'Italia ed Europa, dove almeno 130 milioni di persone hanno a che fare con temperature che superano i 35 gradi. In Italia, Genova, morti a causa delle temperature roventi, un uomo di 86 anni e una donna di 74, mentre nel Mantovano un bracciante è deceduto e l'ipotesi è un malore legato alle alte temperature. A partire da lunedì però sono arrivati i primi temporali a Firenze dopo 12 giorni consecutivi da bollino rosso. Un'acquazzone ha rotto la morsa del caldo, mentre nel Torinese violenti nubifragi hanno provocato allagamenti e fatto cadere alberi.
1: I carabinieri hanno arrestato i presunti esecutori dell'attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci. 4 le misure cautelari eseguite per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. A finire in manette sono stati Antonio Passariello, Marica De Filippi, Saverio Mutone e Pellegrino Davino, tutti residenti nell'Avellinese. Secondo le accuse avrebbero operato su commissione in cambio di alcune migliaia di euro.
2: Un 70enne ribelluno molto conosciuto nell'ambiente sportivo per la sua lunga esperienza è ricoverato dopo aver contratto l'encefalite da zecca in seguito al morso del parassita durante una passeggiata in montagna. L'infezione ha avuto conseguenze particolarmente serie e ha colpito il sistema nervoso centrale. L'allarme sarebbe scattato quando un familiare lo ha trovato agonizzante all'interno della sua abitazione.
1: Ai mondiali americani, dopo l'eliminazione di Germania e Olanda per mano di Paraguay e Marocco, si prosegue con la terza giornata dei 16esimi di finale. Altre 3 partite in programma oggi: alle 19 giocano Costa d'Avorio Norvegia, alle 23 Francia-Svezia e alle 3 della notte in programma Messico-Ecuador.
2: È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
1: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini, di aziende controllate, che portano da anni la qualità della propria terra.
0: Quando mi ci porti? È lontano?
1: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
0: E li troviamo anche su Facebook.
2: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
3: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: L'ora esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
2: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
3: Sono le 13:59.
4: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
5: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. Violenta aggressione nella zona della Pilota. I carabinieri hanno bloccato il responsabile, un 34enne di origini africane. La vittima, un 27enne straniero, ha chiesto la restituzione di un monopattino elettrico, dopodiché è scoppiata una lite rapidamente degenerata. Il 34enne ha colpito al volto il 27enne con una bottiglia di vetro. La vittima è stata costretta a ricorrere alle cure del pronto soccorso, prognosi di una settimana. L'aggressore, con precedenti per reati contro la persona, è stato denunciato all'autorità giudiziaria. E i carabinieri hanno arrestato un 18enne di origini straniere in esecuzione di un provvedimento restrittivo di carcerazione. Il giovane si era reso responsabile di una violenta aggressione per futili motivi ai danni di un minorenne avvenuta nel maggio scorso nel centro di Busseto. La vittima era stata affrontata con spray urticante e poi colpita alla schiena con un coltello. Il 18enne era finito ai domiciliari con braccialetto elettronico, strumento che il giovane ha manomesso pochi giorni fa. Subito dopo è stato rintracciato e trasferito nel carcere di Parma. Un incendio è divampato nella tarda serata di ieri al Cornocchio, nelle ex stalle di Maria Luigia. Sono intervenute 4 squadre dei vigili del fuoco che hanno domato le fiamme, lavorando poi a lungo per mettere in sicurezza l'edificio. Sul posto anche la polizia locale. L'incendio potrebbe avere origine dolosa. Ora il meteo, con il caldo che nelle ultime ore ha attenuato la sua morsa. Da domani la situazione dovrebbe ulteriormente migliorare con un abbassamento più consistente delle temperature. La terza decade del mese di giugno è stata la più calda di sempre, con una temperatura media giornaliera di 37,9 gradi. Anche oggi resta tuttavia l'allerta arancione per il Parmense, mentre nei comuni di Sorbolo Mezzani e Montechiarugolo c'è invece allerta rossa. E la scorsa notte alcuni temporali si sono abbattuti su città e provincia, con il vento che ha provocato la caduta di rami in varie zone della città. Interventi del 115, non si sono comunque registrate criticità. Un malore fatale ha colpito un parmigiano in vacanza in Sardegna. Si tratta di Paolo Pagliari, 75 anni, e accaduto nel Nuorese. L'anziano si trovava in spiaggia quando, complice le temperature roventi, si è sentito male. All'arrivo dei soccorritori non c'è stato purtroppo più nulla da fare. Chiudiamo con il calcio. Ai mondiali, eliminato il Giappone di Suzuki, il Brasile, guidato da Carlo Ancelotti, ha superato i nipponici 2-1. Fuori la Germania, battuta ai rigori dal Paraguay. Intanto il Parma guarda al mercato. Per la mediana questa avrebbe chiesto un regista dai piedi buoni, mentre per l'attacco rispunta l'interesse per Fazzini. Abbiamo terminato, ci risentiamo più tardi.
4: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
6: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
7: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
8: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti, garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: della città, il suono delle tue emozioni.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

0: Renault.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A giugno, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA immessa su strada escluse, info e condizioni in sede. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: La cronaca in primo piano: i carabinieri hanno arrestato i presunti esecutori dell'attentato di Namitardo contro Sigfrido Ranucci. 4 le misure cautelari eseguite per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. A finire in manette sono stati Antonio Passariello, Marica De Filippi, Saverio Mutone e Pellegrino Davino, tutti residenti nell'Avellinese. Secondo le accuse, avrebbero operato su commissione in cambio di alcune migliaia di euro.
1: È stato destituito Carmelo Cinturini, l'assistente capo della Polizia di Stato del commissariato Mecenate, accusato dell'omicidio di Abderrahim Mansouri, avvenuto al cosiddetto boschetto della droga di Rugoredo il 26 gennaio 2026. Cinturino attualmente si trova rinchiuso a San Vittore, accusato di omicidio volontario. Il Tribunale del Riesame ha infatti respinto le richieste di scarcerazione e di concessione degli arresti domiciliari, confermando la misura di custodia cautelare.
2: Il grande caldo continua a tenere sotto scacco gran parte d'Italia ed Europa, dove almeno 130 milioni di persone hanno a che fare con temperature che superano i 35 gradi. Nel mantovano un bracciante è morto. L'ipotesi è un malore legato al caldo. A partire dalla serata di ieri, in gran parte d'Italia sono arrivati i primi temporali. Nel torinese, violenti nubifragi hanno provocato allagamenti e fatto cadere alberi.
1: L'oligarca ucraino Vadim Ermolayev è una delle 3 persone rimaste gravemente ferite nell'esplosione di un pacco bomba avvenuta in un edificio residenziale del Principato di Monaco. Non è stato un attacco terroristico, ma un tentativo di omicidio, secondo il procuratore generale. Prima della guerra, la ricchezza di Ermolayev era stimata in circa 220 milioni di dollari. Si tratta di un imprenditore attivo nell'agroalimentare, nella produzione di alcolici e nel settore immobiliare. Nel 2019 l'oligarca ha rinunciato alla cittadinanza ucraina per ottenere un passaporto cipriota, spiegando di voler beneficiare di una protezione internazionale e criticando il sistema giudiziario e fiscale ucraino.
2: Economia: secondo le stime preliminari Istat, nel mese di giugno l'inflazione registra una variazione nulla su base mensile e del 3% sull'anno. Rallenta il carrello della spesa dei beni alimentari per la cura della casa e della persona, da più 1,9% a più 1,6%. In frenata anche i prodotti ad alta frequenza d'acquisto. Guardando ai diversi comparti manufatturieri, gli aumenti più consistenti sul mercato italiano interessano i prodotti derivati dalla lavorazione del petrolio, che fanno segnare un incremento del 67,6% su base annua.
1: Lo sport: Yamaha Motor Co. ha annunciato che Fabio Quartararo e Alex Rins lasceranno il team Monster Energy Yamaha MotoGP al termine della stagione 2026. Jorge Martin sarà il sostituto di Quartararo in Yamaha. Si attende l'ufficialità, mentre il giapponese Ayo Gura del team Trackhouse sostituirà Alex Rins.
2: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 15 e 2 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
3: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. Violenta aggressione nella zona della Pilota. I carabinieri hanno bloccato il responsabile, un 34enne di origini africane. La vittima, un 27enne straniero, ha chiesto la restituzione di un monopattino elettrico, dopodiché è scoppiata una lite rapidamente degenerata. Il 34enne ha colpito al volto il 27enne con una bottiglia di vetro. La vittima è stata costretta a ricorrere alle cure del pronto soccorso, prognosi di una settimana. L'aggressore, con precedenti per reati contro la persona, è stato denunciato all'autorità giudiziaria. E i carabinieri hanno arrestato un 18enne di origini straniere in esecuzione di un provvedimento restrittivo di carcerazione. Il giovane si era reso responsabile di una violenta aggressione per futili motivi ai danni di un minorenne avvenuta nel maggio scorso nel centro di Busseto. La vittima era stata affrontata con spray urticante e poi colpita alla schiena con un coltello. Il 18enne era finito ai domiciliari con braccialetto elettronico, strumento che il giovane ha manomesso pochi giorni fa. Subito dopo è stato rintracciato e trasferito nel carcere di Parma. Un incendio è divampato nella tarda serata di ieri al Cornocchio, nelle ex stalle di Maria Luigia. Sono intervenute 4 squadre dei vigili del fuoco che hanno domato le fiamme, lavorando poi a lungo per mettere in sicurezza l'edificio. Sul posto anche la polizia locale. L'incendio potrebbe avere origine dolosa. Ora il meteo, con il caldo che nelle ultime ore ha attenuato la sua morsa. Da domani la situazione dovrebbe ulteriormente migliorare con un abbassamento più consistente delle temperature. La terza decade del mese di giugno è stata la più calda di sempre, con una temperatura media giornaliera di 37,9 gradi. Anche oggi resta tuttavia l'allerta arancione per il Parmense, mentre nei comuni di Sorbolo Mezzani e Montechiarugolo c'è invece allerta rossa. E la scorsa notte alcuni temporali si sono abbattuti su città e provincia, con il vento che ha provocato la caduta di rami in varie zone della città. Interventi del 115 non si sono comunque registrate criticità. Un malore fatale ha colpito un parmigiano in vacanza in Sardegna. Si tratta di Paolo Pagliari, 75 anni, accaduto nel Nuorese. L'anziano si trovava in spiaggia quando, complice le temperature roventi, si è sentito male. All'arrivo dei soccorritori non c'è stato purtroppo più nulla da fare. Chiudiamo con il calcio. Ai mondiali, eliminato il Giappone di Suzuki, il Brasile, guidato da Carlo Ancelotti, ha superato i nipponici 2-1. Fuori la Germania, battuta ai rigori dal Paraguay. Intanto il Parma guarda al mercato. Per la mediana questa avrebbe chiesto un regista dai piedi buoni, mentre per l'attacco rispunta l'interesse per Fazzini. Abbiamo terminato, ci risentiamo più tardi.
2: Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
4: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti, garantendo bassi consumi e filtrazione di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
6: Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutti piatto ha un sapore diverso.
7: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini di aziende controllate che portano da anni la qualità della propria terra.
6: Quando mi ci porti? È lontano?
7: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
6: E li troviamo anche su Facebook.
8: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
9: Radio Parma, la radio siamo noi.
10: Su Radio Parma, Newsroom con Simonetta Collini.
11: Io non so voi, però vabbè che io ho il sonno abbastanza pesante anche con questo caldo. Io dormo ovunque col caldo, col freddo. Col freddo insomma devo coprirmi molto molto bene. Nell'acqua, io una volta mi sono addormentata in acqua, mi toccavo però. Però io il temporale di stanotte non l'ho sentito, proprio non me ne sono accorta, sono completamente avulsa da ogni rumore se dormo. Voi l'avete sentito bene? E insomma un pochino dai, si respira meglio tutto sommato. Intanto buon pomeriggio, è martedì, è il 30 giugno, si chiude così il mese che ci ha portato l'estate ma ci ha portato anche temperature veramente infernali. 7 minuti dopo le 3 e anche oggi state lì belli tranquilli ad ascoltarci, vi siete appuntati il nostro numero di telefono che è lo 0521 464276. Eh sì, perché da qui alle 5 arrivano biglietti gratis per i concerti nella nostra bella città, ma intanto respiriamo. Un bel respiro, c'è Mijur per iniziare il nostro newsroom di oggi, appunto con Breathe.

Niall Horan, Dinner Party, 14 minuti dopo le 3 del nostro pomeriggio che è appena cominciato. Io stavo guardando se c'è, ma ci sarà da qualche parte, quella che ho trovato io è un po' corta per la verità, ci mancano anche dei bei nomi. Noi non parliamo di calcio tecnicamente perché non ne siamo assolutamente in grado, ed essendo un po' un po' leziosette oggi, vogliamo parlare dei calciatori più stilosi e affascinanti in campo, insomma calciatori che brillano per stile, carisma, vabbè, anche qualità tecnica, però insomma da tenere d'occhio. Non so se mi rivolgo soprattutto a chi apprezza anche l'estetica fisicamente, non so se avete già avuto modo di vederli. Per esempio uno dei più gettonati è sicuramente Jude Bellingham, che insomma giocatore del Real Madrid, ha conquistato la scena già al Borussia Dortmund, è cresciuto nel vivaio del Birmingham e è effettivamente considerato uno dei calciatori più belli del mondo. Fa parte della nazionale inglese, se va a san dire. Poi c'è Florian Wirtz, che dopo aver trascinato il Bayer Leverkusen a un campionato e due coppe nazionali si è trasferito al Liverpool. Per lui il mondiale è l'occasione giusta, era l'occasione giusta visto che la Germania è fuori, non si è concentrato evidentemente in modo troppo definitivo, è uscito con la sua nazionale, però comunque è uno dei giocatori più belli visti nel 2026. Poi c'è il talento juventino Kenan Yıldız, nella, anche qui è già dovuto andare nella nazionale turca, mentre il Marocco vede Achraf Hakimi tra i giocatori più belli, terzino del Paris Saint Germain. Comunque, perché uno dice ah il Marocco, no ragazzi, vai a vedere poi i giocatori singoli, uno gioca in Inghilterra, l'altro gioca in Francia, un altro gioca in Spagna, un altro gioca in Italia, cioè il Marocco è molto salito nelle quotazioni a livello di giocatori. E chiudiamo questa classifica un po' parziale con Rodrigo De Paul, 32 anni, gioca nell'Argentina, però ragazzi, ecco, dicevo, non c'è neanche uno spagnolo, cioè Ferran Torres della Spagna, l'attaccante del Barcellona è nella classifica dei calciatori più belli, però ragazzi manca il portiere del Brasile. Adesso vado a cercare una classifica dei portieri più belli e vediamo se ce l'hanno messo. Portiere del Brasile, veramente bello, non sembra neanche un brasiliano. Meraviglioso. Ci sono i New Dead adesso, Everything I Wanted.

Ami il verde, i fiori e le piante? Agrivendita è il tuo mondo. Nel nostro garden è possibile trovare tantissime varietà da interno ed esterno, oltre ad esclusive idee regalo. Tutto il necessario per giardinaggio ed un'ampia esposizione dedicata all'alimentazione di qualità ed accessori per i nostri amici animali. E per il matrimonio e tutte le cerimonie abbiamo creato un esclusivo showroom, centri tavola, bouquet, addobbi ed infinite idee per rendere indimenticabile il tuo evento.

24 ore, 24 hours, si chiama così ed è il nuovo singolo di Stormzy. C'è ancora un pezzo e poi l'appuntamento sarà con le news. Questa è l'ultima settimana che sentiremo, durante la quale sentiremo le notizie dall'Italia e dal mondo alla mezza. Da lunedì si restringe un po' la nostra informazione, diamo un po' di respiro all'informazione locale, che comunque potrete continuare a sentire e a seguire su 12 TV Parma, naturalmente con i telegiornali e relative repliche, per cui da lunedì ci saranno solo, si va per dire, i notiziari nazionali, sempre al punto ora. E per questa settimana invece continuiamo ad ascoltarli nella collocazione tradizionale, non prima però di aver sentito gli Stereophonics, There's Always Gonna Be Something.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: È stato destituito Carmelo Cinturrino, l'assistente capo della Polizia di Stato del commissariato Mecenate, accusato dell'omicidio di Abderrahim Mansouri, avvenuto al cosiddetto boschetto della droga di Rogoredo il 26 gennaio. Cinturrino attualmente si trova rinchiuso a San Vittore, accusato di omicidio volontario. Il Tribunale del Riesame ha infatti respinto le richieste di scarcerazione e di concessione degli arresti domiciliari, confermando la misura cautelare in carcere.
1: I carabinieri hanno arrestato i presunti esecutori dell'attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci. Quattro le misure cautelari eseguite per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. A finire in manette sono stati Antonio Passariello, Marica De Filippi, Saverio Mutone e Pellegrino Davino, tutti residenti nell'Avellinese. Secondo le accuse avrebbero operato su commissione in cambio di alcune migliaia di euro.
2: È bastata una lite per scatenare un pomeriggio di terrore in piazzetta Montesanto nel cuore di Napoli. Ieri intorno alle 19, dopo una rissa in strada degenerata in spintoni, un giovane è sceso da un'auto scura e ha esploso un colpo di pistola in aria. Pochi istanti dopo, un secondo uomo con il volto coperto da un cappuccio si è fatto largo tra la folla impugnando un Kalashnikov, esplodendo alcuni colpi in quella che gli investigatori definiscono una stesa, ossia la dimostrazione di forza tipica della criminalità organizzata. La polizia ha fermato tre persone e sequestrato l'arma da guerra ritrovata sotto un'auto parcheggiata.
1: Il grande caldo continua a tenere sotto scacco gran parte d'Italia ed Europa, dove almeno 130 milioni di persone hanno a che fare con temperature che superano i 35 gradi. Da giovedì però l'arrivo di temporali e aria più fresca porteranno a due le città da bollino rosso, Catania e Reggio Calabria, e una con bollino arancione, Messina. Altre 24 avranno il bollino giallo. Oggi e domani però si soffre ancora il caldo, con 25 città in allerta massima.
2: E ora gli esteri. A Doha, capitale del Qatar, non si terrà nessun incontro tra i rappresentanti iraniani e le loro controparti statunitensi Jared Kushner e Steve Witkoff. Lo ha reso noto il portavoce del Ministero degli Esteri dell'Iran in conferenza stampa. Intanto il cardinale Pier Battista Pizzaballa afferma che le città nella striscia di Gaza sono rase al suolo. Rafah non esiste più. Una delle piaghe più presenti in questo momento, sottolinea Pizzaballa, sono i topi che mordono soprattutto i bambini.
1: Il tennis esordio vincente a Wimbledon per Jasmine Paolini e Tyra Grant. Benissimo la 18enne che batte in due set 6-4-6-2 l'inglese Bolter, mentre la toscana numero 13 del seeding elimina in rimonta in tre set 0-6-6-4-7-5 la statunitense Montgomery. In campo nel tabellone maschile Arnaldi, più tardi tocca a Sonego, Cobolli e Berrettini.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

0: Il ritorno di Biagio Antonacci per l'estate 2026, You and Me. E per l'estate 2026 nella nostra città, al Parco Ducale, c'è la rassegna Summertime, tre appuntamenti con la grande musica italiana, c'è Fiorella Mannoia, c'è Cosmo, ci sono i Pooh e ci sono i biglietti da regalarvi. Sì, ce li abbiamo proprio qui. Ne restano solo due per Fiorella Mannoia, poi ci sono quelli di Cosmo, i Pooh, rispettivamente il 1° agosto Cosmo e il 7 di settembre i Pooh. Fiorella Mannoia suonerà al Parco Ducale il 26 di luglio, per cui se volete andarla a sentire c'è un biglietto, due biglietti per ogni telefonata. Il più veloce o la più veloce può andare gratis al concerto che sceglierà grazie alla sua velocità. Il numero di telefono è questo: 0521 veloce 0521 464276, lo ripeto, 464276, subito.
1: Radio Parma, la musica che ami.

0: Renault.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A giugno, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA immessa su strada escluse, info e condizioni in sede. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

The Stitches, quelli di Shawn Mendes, alle 15.45. Allora salutiamo Davide che andrà con la sua gentile signora a sentire i Pooh. Lui ha scelto i Pooh perché vi ricordo che noi regaliamo i biglietti per Fiorella Mannoia, per Cosmo e per i Pooh rispettivamente. Le date sono queste: Fiorella Mannoia sarà in concerto al Parco Ducale naturalmente domenica 26 luglio, poi ci sarà Cosmo il 1 agosto e i Pooh il 7 di settembre. E insomma abbiamo svariate coppie di biglietti e potete scegliere, naturalmente dovete telefonare, essere molto veloci quando ve lo diciamo, perché così chi arriva prima meglio alloggia, si dice, no? La musica adesso ci porta una canzone estivissima che stiamo ascoltando per la verità già dalla primavera, Sono i Gorillaz con Damon Albarn, Trueno e Proof. La canzone si chiama The Manifesto.

0: on the mountain.
1: Okay.
2: Radio Parma, la tua playlist ogni giorno.

Questa è una delle classiche canzoni che mi fanno venire caldo. È assolutamente legata all'estate. In realtà uscì in febbraio. Ce la ricordiamo, fu una hit per tutto il 1994, specialmente d'estate, perché sì, arrivò in inverno, però poi sbocciò e ebbe grandissimo successo proprio durante l'estate di quell'anno. Però mi ha sempre fatto venire caldo. Sarà perché lei è giamaicana, il suo più grande successo, questo di Don Ten. Sì, ci sono quelle canzoni che ti fanno venire caldo, che quando le senti dici "You don't love me, no, no, no". Un pezzo invece veramente molto rinfrescante è il nuovo singolo di Gaia. D'altra parte c'è di mezzo il Brasile, Brasil, UGG. Si chiama Bossa Nostra.

È da provare comunque, mischiare la cachaça con il vino bianco, come ci suggerisce Gaia nella sua canzone. Oh, la cachaça, a parte io ho sempre detto cachaça, invece si dice cachaça. Distillato di origine brasiliana, si ottiene dal succo di canna da zucchero. Almeno una volta nella vita, se bevete qualche cocktail ogni tanto, l'avete incontrata la cachaça. Sì, perché va nella caipirinha e anche nella caipirosca, immagino. Quindi insomma, alla salute, alla salute. C'è un'altra canzone, poi le notizie locali. Questo è il nuovo delizioso singolo di Nature, è tornato Up, Out and Gone.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 16:00. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. Violenta aggressione nella zona della Pilota. I carabinieri hanno bloccato il responsabile, un 34enne di origini africane. La vittima, un 27enne straniero, ha chiesto la restituzione di un monopattino elettrico, dopodiché è scoppiata una lite rapidamente degenerata. Il 34enne ha colpito al volto il 27enne con una bottiglia di vetro. La vittima è stata costretta a ricorrere alle cure del pronto soccorso, prognosi di una settimana. L'aggressore, con precedenti per reati contro la persona, è stato denunciato all'autorità giudiziaria. E i carabinieri hanno arrestato un 18enne di origini straniere in esecuzione di un provvedimento restrittivo di carcerazione. Il giovane si era reso responsabile di una violenta aggressione per futili motivi ai danni di un minorenne avvenuta nel maggio scorso nel centro di Busseto. La vittima era stata affrontata con spray urticante e poi colpita alla schiena con un coltello. Il 18enne era finito ai domiciliari con braccialetto elettronico, strumento che il giovane ha manomesso pochi giorni fa. Subito dopo è stato rintracciato e trasferito nel carcere di Parma. Un incendio è divampato nella tarda serata di ieri al Cornocchio, nelle ex stalle di Maria Luigia. Sono intervenute 4 squadre dei vigili del fuoco che hanno domato le fiamme, lavorando poi a lungo per mettere in sicurezza l'edificio. Sul posto anche la polizia locale. L'incendio potrebbe avere origine dolosa. Ora il meteo, con il caldo che nelle ultime ore ha attenuato la sua morsa. Da domani la situazione dovrebbe ulteriormente migliorare, con un abbassamento più consistente delle temperature. La terza decade del mese di giugno è stata la più calda di sempre, con una temperatura media giornaliera di 37,9 gradi. Anche oggi resta tuttavia l'allerta arancione per il Parmense, mentre nei comuni di Sorbolo Mezzani e Montechiarugolo c'è invece allerta rossa. E la scorsa notte alcuni temporali si sono abbattuti su città e provincia, con il vento che ha provocato la caduta di rami in varie zone della città. Interventi del 115 non si sono comunque registrate criticità. Un malore fatale ha colpito un parmigiano in vacanza in Sardegna. Si tratta di Paolo Pagliari, 75 anni, acceduto nel Nuorese. L'anziano si trovava in spiaggia quando, complice le temperature roventi, si è sentito male. All'arrivo dei soccorritori non c'è stato purtroppo più nulla da fare. Chiudiamo con il calcio. Ai mondiali, eliminato il Giappone di Suzuki, il Brasile, guidato da Carlo Ancelotti, ha superato i nipponici 2-1. Fuori la Germania, battuta ai rigori dal Paraguay. Intanto il Parma guarda al mercato. Per la mediana questa avrebbe chiesto un regista dai piedi buoni, mentre per l'attacco rispunta l'interesse per Fazzini. Abbiamo terminato, ci risentiamo più tardi.
2: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
0: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28.
5: Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
6: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A giugno, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA immessa su strada escluse, info e condizioni in sede. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
7: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

Impala, Dracula. Oh ragazzi, ieri ci siamo persi, io mi sono persa il compleanno di Mel Brooks. Accidenti, 100 anni ha compiuto questo grande genio del cinema, della commedia, della risata, del nonsense, del demenziale. E è stato festeggiato perché la Rai ha messo in onda quello ieri sera, quello che è stato definito il film più divertente di tutti i tempi, la commedia numero uno di sempre, che uno dice Frankenstein Junior. No, anch'io lo pensavo. E infatti a me aveva fatto più ridere Frankenstein Junior, ma il film più divertente numero uno di tutti i tempi che è stato annunciato dall'American Film Institute è Mezzogiorno e mezzo di fuoco, che in effetti se io ripenso certe battute poi non riesco più a parlare perché rido da sola. Un riconoscimento onorario che rende giustizia alle storiche lamentele tra virgolette ironiche di Mel Brooks. Quindi Mezzogiorno e mezzo di fuoco è balzato dal sesto al primo posto assoluto, ha scalzato un altro mostro sacro della commedia. Anche qui ragazzi siamo a dei livelli stratosferici, e sto parlando di Billy Wilder con A qualcuno piace caldo, che era in cima alla classifica. Il successo del film di Mezzogiorno e mezzo di fuoco è comunque legato anche a un cast corale di grandissimo impatto comico, perché c'era Gene Wilder, il pistolero, poi c'è Cleavon Little, che interpreta il ruolo dello sceriffo Bart, che è la figura centrale della storia e simbolo soprattutto in tempi non sospetti, perché Mel Brooks c'era arrivato prima di tutti, della rottura degli stereotipi del western classico, perché sì, Cleavon Little interpretava uno sceriffo assurdo di una cittadina del Far West di colore, e le battute erano veramente meravigliose. E poi c'era il grande Harvey Korman nei panni di Hedley Lamarr, Madeleine Kahn nel ruolo della sensuale e ironica Lily Von Stipp, e Slim Pickens in una delle sue interpretazioni più ricordate, un insieme di interpreti che insomma ha contribuito veramente a mettere insieme comicità, ironia, satira e anche qualcosa di più ficcante. Ricordo in particolare l'ultima battuta del film: presto, dobbiamo muoverci, tra poco è mezzogiorno e mezzo, altrimenti arriveremo tardi e dovranno cambiare il titolo del film. Ma questa è solo una, se non l'avete mai visto cercate di recuperarlo in qualche modo perché è veramente fantastico.

Questa canzone mi ricorda un'estate meravigliosa, una vacanza stupenda, e soprattutto mi ricorda le Olimpiadi di Londra. Ma non tanto per le gare, quanto per la cerimonia di apertura e anche quella di chiusura. Nessuno ha fatto meglio degli inglesi all'epoca. Hanno perfino fatto scendere la regina Elisabetta in paracadute con James Bond. Naturalmente non era lei, però fu veramente meraviglioso, una cerimonia di apertura che peraltro mi sono riguardata da non molto. Call Me Maybe, Carly Rae Jepsen. Questa canzone divenne molto popolare perché non mi ricordo se fu la nazionale canadese o quella americana che praticamente la adottò come brano ufficiale con tanto di balletti. Non c'era ancora TikTok, però insomma un po' su Facebook, un po' su YouTube, un po' su altri canali c'erano gli atleti che ballavano al ritmo di Call Me Maybe fingendo chiamate gli uni con gli altri. Continuiamo con questo ritmo, dai, che stiamo bene così. Serena Brancale.

mattiniere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.

Compie 21 anni quest'anno la canzone perfetta. I Negramaro, meravigliosi veramente, estate. E poi meraviglioso sarebbe anche un altro discorso da fare sui Negramaro, ma lo lasciamo da parte per un'altra volta, perché Negramaro per fortuna di canzoni belle di proprietà, ma anche di cover, ce ne hanno regalate un bel po'. C'è ancora il tempo per una canzone prima delle news. Dov'è mio marito? Where is my husband? È Ray.

0: Your husband is coming.
1: Sì, poi alla fine c'è la lieta conclusione con la voce della signora che dice Your husband is coming. Where is my husband? Anzi, sarebbe più corretto dire Where the hell is my husband? Lei se lo chiede per tutta la canzone, dove diavolo è mio marito? Sta arrivando. Ci sono le notizie e c'è un'anticipazione sul nuovo singolo di Paul McCartney. Avverto Davidone, abbiamo notizia su quale sarà. E lo ascolteremo anche dopo le news.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Aumentano le città da bollino rosso per l'emergenza caldo, ieri 22, oggi e domani 25 sulle 27 monitorate dal Ministero della Salute. Morti a causa delle temperature roventi un uomo di 86 anni e una donna di 74 ricoverati al Policlinico San Martino di Genova. In Europa 35 gradi per almeno 130 milioni di persone, dato in calo rispetto ai 190 milioni di domenica. Da oggi in arrivo i temporali.
3: Intanto il direttore dell'Ufficio regionale per l'Europa dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Hans Kluge, afferma che più della metà dei paesi europei non dispone ancora di un piano d'azione completo per la salute in relazione al caldo. Per contenere l'impatto sanitario delle ondate di calore, sottolinea Kluge, bisogna giocare d'anticipo perché la prevenzione funziona. Le stime, evidenzia ancora il direttore dell'OMS, mostrano che i decessi legati al caldo in Europa nel 2023 sarebbero stati circa l'80% in più senza le misure di adattamento già in atto.
4: Al momento sono 11 gli italo-venezuelani deceduti nel sisma, 4 i feriti, 40 i dispersi e 29 i rintracciati. Lo spiega la Farnesina in una nota sottolineando come stia proseguendo l'impegno del sistema Italia a supporto della popolazione colpita dal terremoto in Venezuela dello scorso 24 giugno.
3: Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha fatto sapere che oggi si terrà a Doha un incontro sulla situazione in Iran, senza fornire ulteriori dettagli. L'Iran ha richiesto un incontro. Dopo giorni di escalation si apre quindi uno spiraglio diplomatico tra Stati Uniti e Iran. Secondo fonti americane citate da Axios, i due paesi avrebbero concordato di sospendere gli attacchi reciproci, ma Teheran smentisce l'incontro.
4: Economia. Secondo le stime preliminari Istat, nel mese di giugno l'inflazione registra una variazione nulla su base mensile e del 3% sull'anno. Rallenta il carrello della spesa dei beni alimentari per la cura della casa e della persona, da più 1,9% a più 1,6%. In frenata anche i prodotti ad alta frequenza d'acquisto. Guardando ai diversi comparti manufatturieri, gli aumenti più consistenti sul mercato italiano interessano i prodotti derivati dalla lavorazione del petrolio, che fanno segnare un incremento del 67,6% su base annua.
3: Lo sport con il calcio. I sedicesimi di finale dei mondiali entrano nel vivo. In campo questa sera alle 19 la Norvegia di Haaland, che torna a titolare contro la Costa d'Avorio, e la Francia pronta a sfidare alle 23 la Svezia. Nella notte italiana nel Messico sfida l'Ecuador.
4: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

grandissimo il nuovo singolo di Bruno Mars, c'è tutto l'R&B dagli anni 50, dagli anni 40, insomma dall'inizio alla fine, anche qualche riferimento alla disco music, quella bella, quella black, la blaxploitation. On My Soul, si chiama così. Oh, allora, a proposito di nuovi singoli, Davidone, eccoci qua. Scusate, apriamo il fan club Macca. vabbè, insomma, non è un mistero, se ci seguite regolarmente sapete che qui quando si parla di Beatles e Paul McCartney, soprattutto si apre un mondo parallelo. E dopo aver aperto invece le porte del suo universo con Days We Left Behind, che ogni volta che sentiamo ci spezza il cuore, poi ha ritrovato al suo fianco Ringo Starr con Home to Us, l'abbiamo definita una canzone adatta, che, adatta a, non so, una scena tipo marinai che tornano dopo un lungo viaggio al porto di Liverpool, vanno al pub a bere e cantano tutti insieme Home to Us. Adesso c'è uno dei brani definiti più luminosi e coinvolgenti del nuovo album di Sir, The Boys of Dungeon Lane, album che insomma è schizzato in cima alle classifiche praticamente di mezzo mondo. Abbiamo già detto, perché noi siamo fans, siamo malati di McCartney e di Beatles, ma siamo anche obiettivi, che non si tratta del capolavoro di Paul McCartney, capolavori li ha già fatti, non deve dimostrare più niente a nessuno, però è un disco estremamente onesto, e questo che ascoltiamo è il nuovo singolo, si intitola Come Inside.

Ami il verde, i fiori e le piante? Agrivendita è il tuo mondo. Nel nostro garden è possibile trovare tantissime varietà da interno ed esterno, oltre ad esclusive idee regalo. Tutto il necessario per giardinaggio ed un'ampia esposizione dedicata all'alimentazione di qualità ed accessori per i nostri amici animali. E per il matrimonio e tutte le cerimonie abbiamo creato un esclusivo showroom, centri tavola, bouquet, addobbi ed infinite idee per rendere indimenticabile il tuo evento.

Un'estate fa, un grande classico della musica italiana, Bruno Martino, se non mi ricordo male, nella versione però dei Delta V, che aprivano il nuovo millennio con questa versione bellissima. Era il 2001. Allora, vediamo un po' di concerti in giro, perché magari vi trovate in vacanza, vabbè, a Milano non credo. Infatti il fatto che Milano è una città bellissima, io ci andrei in vacanza, ci sono un sacco di cose da fare e da vedere. Prima abbiamo sentito il nuovo di Bruno Mars, e tra gli appuntamenti più attesi spiccano senza dubbio i suoi due concerti a San Siro il 14 e 15 luglio, sperando che non ci sia questo caldo pazzesco. Bruno Mars porterà in Italia uno show che promette una sequenza di hit da cantare e da ballare dall'inizio alla fine. Sempre a Milano, il finale del mese sarà dominato da The Weeknd, tre serate consecutive a San Siro, 24, 25 e 26 luglio. Un evento che si preannuncia tra i più partecipati dell'intera estate europea, e c'è grande attesa anche per Katy Perry, che il 19 luglio salirà sul palco di Lucca. Poi arriverà anche Lordi, decisamente un po' più particolare rispetto a Katy Perry, che comunque va vista, se siete a fans, se siete fans e se vi trovate a Milano, lei è attesa al Parco della Musica il 23 luglio con il suo raffinato pop alternativo. Da Lordi a Charlie Puth, che sarà a Cernobbio il 25 di luglio, tutti in Lombardia, eh? No, c'è qualcuno che viene più giù. John Legend porterà il suo repertorio soul e R&B il 2 luglio al Parco della Musica di Roma, sul palco del Roma Summer Fest. Poi sarà abbastanza vicino a noi, magari siete lì in vacanza, a Lucca, al Lucca Summer Festival il 5 luglio, poi si sposta più su e va il 6 luglio a Marostica. Poi tra le band pop rock più amate arrivano i One Republic, 9 luglio ad Asti, il 10 luglio al Bassano Music Park e il 12 luglio all'Ippodromo delle Capannelle a Roma. Non c'è neanche una data vicina a noi. È da un po' che non ascoltiamo John Legend, eh? Arriva a Lucca, se potete andate a vederlo, io non ci riuscirò, mi dispiace, piace molto, voce meravigliosa, ha realizzato canzoni storiche tipo questa, che è una delle sue più belle in assoluto. Quindi a Lucca, abbiamo detto, il 5 luglio riascoltiamo il grande John Legend, voce pianoforte, Ordinary People. Girl.

0: È dal 1999 che siamo innamorati di questa canzone, non riusciamo a staccarci, per cui ogni tanto la dobbiamo riascoltare. Grandissima. Drive, gli Incubus. Tra l'altro nel corso degli anni questa canzone è stata inclusa spesso in varie serie TV, Netflix e compagnia bella, compagnia cantante anche si dice. Quindi è stata anche un po' rivalutata, è stata scoperta da chi nel 99 magari era un po' distratto oppure non c'era proprio. Perché sono passati 21 anni anche qua, eh. Aspetta, no, 99, 20, no, che cosa dico? 27 anni. Allora sì. Chiudiamo il nostro newsroom di oggi con un grande pezzo italiano, un grande Ivan Graziani con, al di là di della perfezione di questa canzone, c'è il valore aggiunto di Walter Calloni che insomma con la batteria, come si dice a casa mia quando si vuole dire di qualcosa di veramente bello, veramente eclatante, si dice fa venire le nuvole anche quando c'è il sole, ci sono 40 gradi e tu dici la potevi mettere ieri, questa no, la metto oggi e vi saluto così. Mona Lisa, Ivan Graziani, a domani, ciao.
1: Non finisce proprio niente se non l'abbiamo deciso noi, e forse è finita quando i tedeschi hanno bombardato Pearl Harbor. I tedeschi.
2: Newsroom con Simonetta Collini.
3: Addio e grazie per tutto il pesce.
4: All'ultimo grido della sezione 2. Si chiama Radio.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 17 e 2 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. Violenta aggressione nella zona della Pilota. I carabinieri hanno bloccato il responsabile, un 34enne di origini africane. La vittima, un 27enne straniero, ha chiesto la restituzione di un monopattino elettrico, dopodiché è scoppiata una lite rapidamente degenerata. Il 34enne ha colpito al volto il 27enne con una bottiglia di vetro. La vittima è stata costretta a ricorrere alle cure del pronto soccorso, prognosi di una settimana. L'aggressore, con precedenti per reati contro la persona, è stato denunciato all'autorità giudiziaria. E i carabinieri hanno arrestato un 18enne di origini straniere in esecuzione di un provvedimento restrittivo di carcerazione. Il giovane si era reso responsabile di una violenta aggressione per futili motivi ai danni di un minorenne avvenuta nel maggio scorso nel centro di Busseto. La vittima era stata affrontata con spray urticante e poi colpita alla schiena con un coltello. Il 18enne era finito ai domiciliari con braccialetto elettronico, strumento che il giovane ha manomesso pochi giorni fa. Subito dopo è stato rintracciato e trasferito nel carcere di Parma. Un incendio è divampato nella tarda serata di ieri al Cornocchio, nelle ex stalle di Maria Luigia. Sono intervenute 4 squadre dei vigili del fuoco che hanno domato le fiamme, lavorando poi a lungo per mettere in sicurezza l'edificio. Sul posto anche la polizia locale. L'incendio potrebbe avere origine dolosa. Ora il meteo, con il caldo che nelle ultime ore ha attenuato la sua morsa. Da domani la situazione dovrebbe ulteriormente migliorare, con un abbassamento più consistente delle temperature. La terza decade del mese di giugno è stata la più calda di sempre, con una temperatura media giornaliera di 37,9 gradi. Anche oggi resta tuttavia l'allerta arancione per il Parmense, mentre nei comuni di Sorbolo Mezzani e Montechiarugolo c'è invece allerta rossa. E la scorsa notte alcuni temporali si sono abbattuti su città e provincia, con il vento che ha provocato la caduta di rami in varie zone della città. Interventi del 115 non si sono comunque registrate criticità. Un malore fatale ha colpito un parmigiano in vacanza in Sardegna. Si tratta di Paolo Pagliari, 75 anni, accaduto nel Nuorese. L'anziano si trovava in spiaggia quando, complice le temperature roventi, si è sentito male. All'arrivo dei soccorritori non c'è stato purtroppo più nulla da fare. Chiudiamo con il calcio. Ai mondiali, eliminato il Giappone di Suzuki, il Brasile, guidato da Carlo Ancelotti, ha superato i nipponici 2-1. Fuori la Germania, battuta ai rigori dal Paraguay. Intanto il Parma guarda al mercato. Per la mediana questa avrebbe chiesto un regista dai piedi buoni, mentre per l'attacco rispunta l'interesse per Fazzini. Abbiamo terminato, ci risentiamo più tardi.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio.
4: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
0: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28.
5: Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
6: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A giugno, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA immessa su strada escluse, info e condizioni in sede. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
7: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Secondo il bollettino del Ministero della Salute, oggi e domani saliranno a 25 le città contrassegnate dal bollino rosso contro le 18 registrate nel fine settimana, confermando un quadro di rischio elevato per la salute, soprattutto per anziani, fragili e lavoratori esposti alle alte temperature. Reggio Calabria oggi e domani è bollino arancione. La città di Messina rimane la più fresca, conserva il bollino giallo anche oggi e domani.
1: Sono stati arrestati dai carabinieri i presunti esecutori dell'attentato contro Sigfrido Ranucci. 4 le misure cautelari per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso eseguite dai militari. L'attentato contro il giornalista venne compiuto la sera del 16 ottobre 2025 a Pomezia, vicino Roma. I 4 sono tutti residenti nella Vellinese e hanno tutti precedenti penali.
2: È un 40enne italiano l'uomo arrestato per aver ucciso a coltellate il titolare di una pizzeria a Reggio Emilia e aver ferito la sorella dopo che era intervenuta per difendere il fratello. L'uomo, un cliente abituale con precedenti per droga, sarebbe entrato e avrebbe chiesto per l'ennesima volta una pizza gratis. Al rifiuto della vittima, Raffaele Stipa, 67enne, si sarebbe scagliato contro l'uomo uccidendolo. L'assassino è stato arrestato per reato di omicidio e lesioni personali aggravate.
1: Un atterraggio d'emergenza a Palma di Maiorca ha costretto uno degli aeroporti più trafficati d'Europa durante i mesi estivi a chiudere parzialmente per qualche ora in attesa di ripulire la pista dai detriti e mettere in sicurezza il velivolo. È accaduto durante il weekend 27-28 giugno, quando un volo decollato da Dublino ha urtato con violenza la lunga striscia di asfalto durante un tentativo fallito di atterraggio. L'impatto non ha fortunatamente provocato conseguenze per i passeggeri, ma ha mandato in tilt il traffico dello scalo mediterraneo.
2: Comprare online da siti extraeuropei sarà più costoso. Da domani entra in vigore un nuovo dazio di 3 euro sulle vendite e sulle spedizioni postali provenienti da paesi terzi relativi a beni di valore non superiore a 150 euro. La misura è stata introdotta dall'Unione Europea per contrastare il crescente flusso di piccoli pacchi provenienti da piattaforme di e-commerce, con l'obiettivo di rafforzare i controlli fiscali e garantire maggiore tutela e sicurezza ai consumatori.
1: Calciomercato, il Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo Gonzalo Matias Ramos dal Paris Saint-Germain. L'attaccante portoghese ha sottoscritto un contratto con il club rossonero fino al 30 giugno 2031. Il Parma acquista Cremaschi, così come Lontani dal Milan. Dopo il riscatto del Lecce, i rossoneri hanno esercitato il diritto di controopzione per assicurarsi il cartellino di Francesco Camarda. Il classe 2008 è quindi di nuovo un giocatore rossonero. Il Sassuolo riscatta Valukiewicz dal Torino.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 18 e 0 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
4: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. Emergenza nel carcere di Parma. Sono 149 i detenuti oltre la capienza regolamentare. In Emilia-Romagna sono 1000. Il punto lo ha fatto il garante regionale delle persone private della libertà, Roberto Cavalieri. In Emilia-Romagna i detenuti in più sono invece 1000 rispetto ai posti disponibili. La situazione è più critica alla Dozza di Bologna, seguono Ferrara, Piacenza e Parma. Violenta aggressione in pilota. I carabinieri hanno bloccato un 34enne africano. La vittima, un 27enne straniero, ha chiesto la restituzione di un monopattino elettrico, dopodiché è scoppiata una lite rapidamente degenerata. Il 34enne ha colpito al volto il rivale con una bottiglia di vetro. La vittima è stata ricoverata al pronto soccorso. L'aggressore, con precedenti per reati contro la persona, è stato denunciato. E i carabinieri hanno invece arrestato un 18enne di origini straniere. Si è reso responsabile di una violenta aggressione ai danni di un minorenne avvenuta nel centro di Busseto. La vittima era stata affrontata con spray urticante, poi colpita alla schiena con un coltello. Il 18enne era finito ai domiciliari con braccialetto elettronico, strumento che il giovane ha manomesso pochi giorni fa. Subito dopo è stato rintracciato e trasferito in carcere. E un incendio si è sviluppato nella tarda serata di ieri al Cornocchio, nelle ex stalle di Maria Luigia. Sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco che hanno domato le fiamme, sul posto anche la polizia locale. L'incendio potrebbe avere origine dolosa, come già era avvenuto 15 giorni fa nello stesso edificio, da tempo abbandonato e meta di senza tetto. Questa sera, dalle 21 alle 5 del mattino di domani, sono previsti nuovi lavori sull'autostrada del Sole nel tratto Parmense-Reggiano. L'intervento potrebbe causare rallentamenti e incolonnamenti con ripercussioni sulla viabilità ordinaria, attese code sulla via Emilia tra Parma e Campegine e disagi anche nell'area di Fidenza. Ora il meteo, con il caldo che nelle ultime ore ha leggermente attenuato la sua morsa. Da domani la situazione dovrebbe migliorare. Anche oggi resta tuttavia l'allerta arancione per il Parmense. E la scorsa notte alcuni temporali si sono abbattuti su città e provincia, con il vento che ha provocato la caduta di rami in varie zone della città. Interventi del 115 non si sono comunque registrate criticità. Chiudiamo con lo sport e con il calcio. Primo colpo di mercato del Parma: dalla Juventus arriva titolo definitivo il giovane portiere D'Affara. Oggi si sono svolte le visite mediche a Collecchio, nei prossimi giorni la firma del contratto. E intanto Suzuki continua ad attirare l'attenzione delle big europee. Abbiamo terminato, vi auguriamo una buona serata.
3: Radio Parma 102-104, Giornale Radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
0: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo.
6: Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
7: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti, garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
8: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
9: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera dalla redazione.
2: La Corte Suprema americana mantiene lo ius soli, infliggendo un colpo al presidente Donald Trump. L'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita è stato uno dei cavalli di battaglia della campagna del tycoon e uno dei primi provvedimenti firmati nello Studio Ovale è stato proprio la sua abolizione.
1: Un condominio è crollato ad Atene, vigili del fuoco e soccorritori sono al lavoro per cercare eventuali persone rimaste intrappolate sotto le macerie di un piccolo edificio vicino al centro della capitale della Grecia. Non sono ancora note le cause del crollo, ma come ha spiegato il vice sindaco responsabile della protezione civile di Atene, potrebbe essere stato causato da alcuni lavori edili in corso su un terreno vicino. 5 persone responsabili del cantiere sono state arrestate e interrogate dalla polizia.
2: Aumentano le città da bollino rosso per l'emergenza caldo. Ieri, oggi e domani 25 sulle 27 monitorate dal Ministero della Salute. Morti a causa delle temperature roventi, un uomo di 86 anni e una donna di 74 ricoverati al Policlinico San Martino di Genova. Per la giornata di domani è stata diramata un'allerta arancione per temporali a Milano. In Europa 35 gradi per almeno 130 milioni di persone, dato in calo rispetto ai 190 milioni di domenica.
1: Un allenatore di basket di 70 anni originario di Belluno è finito in coma dopo essere stato morso da una zecca durante una scampagnata. L'uomo è stato trovato in casa agonizzante da un parente che ha chiamato i soccorsi. Avrebbe contratto il virus della TBE, ossia l'encefalite da zecca, un'infezione acuta che va ad attaccare il sistema nervoso centrale. Nelle ultime ore la notizia è che il settantenne sarebbe uscito dalla fase più critica e si sarebbe risvegliato.
2: In 4 anni, dal 2022 al 2025, le verifiche e le ispezioni sul lavoro sono passate da circa 100.000 a oltre 157.000, con un incremento superiore al 50%. Lo rende noto la ministra Calderone nell'informativa alla Camera sulla sicurezza. Quest'anno il governo proseguirà per sostenere un sistema in cui la sicurezza sia parte integrante di qualità del lavoro e competitività. Sicurezza non un traguardo definitivo, ma un percorso continuo, sottolinea Calderone, varato il protocollo contro i rischi da caldo. Per quanto riguarda il caporalato, il governo Meloni ha reintrodotto il reato.
1: Il tennis, prima sconfitta italiana del giorno a Wimbledon. Matteo Arnaldi si arrende ad Alice in 4 set dopo aver vinto il primo set ed essere stato praticamente sempre avanti nel tiebreak del terzo. 3-6, 6-1, 7-6, 6-3 in 2 ore e 44 minuti e però il punteggio finale a favore del francese. Ora in campo Lorenzo Sonego che sfida Echeverri, poi spazio a Berrettini, Wawrinka e Cobolli Navone. Nel tabellone femminile avanzano Jasmine Paolini e Tyra Grant. La toscana, finalista a Londra nel 2024, gioca un primo set da incubo, poi rimonta e vince 0-6, 6-4, 7-5 contro la statunitense Montgomery. Benissimo la 18enne Grant che batte in 2-7 l'inglese Bolter e avanza al secondo turno.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 19:00.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. Emergenza nel carcere di Parma. Sono 149 i detenuti oltre la capienza regolamentare. In Emilia Romagna sono 1000. Il punto lo ha fatto il garante regionale delle persone private della libertà, Roberto Cavalieri. In Emilia Romagna i detenuti in più sono invece 1000 rispetto ai posti disponibili. La situazione è più critica alla Dozza di Bologna, seguono Ferrara, Piacenza e Parma. Violenta aggressione in pilota, i carabinieri hanno bloccato un 34enne africano, la vittima, un 27enne straniero, ha chiesto la restituzione di un monopattino elettrico, dopodiché è scoppiata una lite rapidamente degenerata. Il 34enne ha colpito al volto il rivale con una bottiglia di vetro. La vittima è stata ricoverata al pronto soccorso, l'aggressore con precedenti quei reati contro la persona è stato denunciato. E i carabinieri hanno invece arrestato un 18enne di origini straniere, si è reso responsabile di una violenta aggressione ai danni di un minorenne avvenuta nel centro di Busseto. La vittima era stata affrontata con spray urticante, poi colpita alla schiena con un coltello. Il 18enne era finito ai domiciliari con braccialetto elettronico, strumento che il giovane ha manomesso pochi giorni fa. Subito dopo è stato rintracciato e trasferito in carcere. E un incendio si è sviluppato nella tarda serata di ieri al Cornocchio, nelle ex stalle di Maria Luigia. Sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco che hanno domato le fiamme, sul posto anche la polizia locale. L'incendio potrebbe avere origine dolosa, come già era avvenuto 15 giorni fa nello stesso edificio da tempo abbandonato e meta di senza tetto. Questa sera dalle 21 alle 5 del mattino di domani sono previsti nuovi lavori sull'autostrada del Sole nel tratto Parmense-Reggiano. L'intervento potrebbe causare rallentamenti e incolonnamenti con ripercussioni sulla viabilità ordinaria, attese code sulla via Emilia tra Parma e Campeggine e disagi anche nell'area di Fidenza. Ora il meteo con il caldo che nelle ultime ore ha leggermente attenuato la sua morsa. Da domani la situazione dovrebbe migliorare, anche oggi resta tuttavia l'allerta arancione per il Parmense. E la scorsa notte alcuni temporali si sono abbattuti su città e provincia con il vento che ha provocato la caduta di rami in varie zone della città. Interventi del 115 non si sono comunque registrate criticità. Chiudiamo con lo sport e con il calcio. Primo colpo di mercato del Parma, dalla Juventus arriva a titolo definitivo il giovane portiere D'Affara. Oggi si sono svolte le visite mediche a Collecchio, nei prossimi giorni la firma del contratto. E intanto Suzuki continua ad attirare l'attenzione delle big europee. Abbiamo terminato, vi auguriamo una buona serata.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A giugno, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA immessa su strade escluse, info e condizioni in sede. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
7: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
8: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sicurezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.

0: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti, garantendo bassi consumi e filtrazione di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A giugno, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA in messa su strada escluse, info e condizioni in sede. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera dalla redazione.
2: La Corte Suprema americana mantiene lo ius soli, infliggendo un colpo al presidente Donald Trump. L'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita è stato uno dei cavalli di battaglia della campagna del tycoon e uno dei primi provvedimenti firmati nello studio Vale è stato proprio la sua abolizione.
1: In Venezuela un bambino di 12 anni è stato tratto in salvo dalle macerie nello stato di La Guaira nella tarda serata di ieri, 5 giorni dopo il sisma che ha colpito il paese. Al momento sono 11 gli italo-venezuelani deceduti nel terremoto, 4 i feriti, 40 i dispersi e 29 i rintracciati. Lo spiega la Farnesina in una nota sottolineando come stia proseguendo l'impegno del sistema Italia a supporto della popolazione colpita dall'evento sismico del 24 giugno scorso.
2: Sono stati arrestati dai carabinieri presunti esecutori dell'attentato contro Sigfrido Ranucci. 4 le misure cautelari per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso eseguite dai militari. Il mandante non è stato ancora identificato. L'attentato contro il giornalista venne compiuto la sera del 16 ottobre scorso a Pomezia, vicino Roma. I 4 sono tutti residenti nella Velinese e hanno tutti precedenti penali.
1: Si chiamerebbe Alessandro Barcellona e sarebbe una guardia giurata il presunto autore dell'agguato avvenuto questa mattina intorno alle 9.30 a Bari, nel quartiere Carbonara. A perdere la vita è stato il 39enne Alessandro Signorile, operaio edile raggiunto da almeno 4 colpi di pistola, uno dei quali alla testa mentre era in sella alla sua bici. Per lui non c'è stato nulla da fare. Secondo quanto emerso nelle ore successive al delitto, Barcellona sarebbe stato fermato dalle forze dell'ordine mentre si stava dirigendo in questura con l'intenzione di costituirsi.
2: Aumentano le città da bollino rosso per l'emergenza caldo. Ieri, oggi e domani 25 sulle 27 monitorate dal Ministero della Salute. Morti a causa delle temperature roventi, un uomo di 86 anni e una donna di 74 ricoverati al Policlinico San Martino di Genova. Un 60enne della provincia di Treviso è stato trovato morto all'esterno della fabbrica in cui lavorava. Per la giornata di domani è stata diramata un'allerta arancione per temporali a Milano.
1: Lo sport con il basket comincia ufficialmente alla mezzanotte italiana, il mercato dei free agent NBA, ma intanto già ci sono due notizie importantissime. Simone Fontecchio resta ai Miami Heat. È stato raggiunto l'accordo annuale alla cifra di 2,6 milioni di dollari, notevolmente inferiore agli oltre 8 milioni guadagnati lo scorso anno. Lascerà i Los Angeles Lakers invece LeBron James. Non si conosce ancora il nome della sua nuova squadra.
2: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.
0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
1: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini di aziende controllate che portano da anni la qualità della propria terra.
0: Quando mi ci porti? È lontano?
1: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
0: E li troviamo anche su Facebook.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 19 e 59 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
4: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. Emergenza nel carcere di Parma. Sono 149 i detenuti oltre la capienza regolamentare. In Emilia Romagna sono 1000. Il punto lo ha fatto il garante regionale delle persone private della libertà, Roberto Cavalieri. In Emilia Romagna i detenuti in più sono invece 1000 rispetto ai posti disponibili. La situazione è più critica alla Dozza di Bologna, seguono Ferrara, Piacenza e Parma. Violenta aggressione in pilota, i carabinieri hanno bloccato un 34enne africano. La vittima, un 27enne straniero, ha chiesto la restituzione di un monopattino elettrico, dopodiché è scoppiata una lite rapidamente degenerata. Il 34enne ha colpito al volto il rivale con una bottiglia di vetro. La vittima è stata ricoverata al pronto soccorso. L'aggressore, con precedenti quei reati contro la persona, è stato denunciato. E i carabinieri hanno invece arrestato un 18enne di origini straniere. Si è reso responsabile di una violenta aggressione ai danni di un minorenne avvenuta nel centro di Busseto. La vittima era stata affrontata con spray urticante, poi colpita alla schiena con un coltello. Il 18enne era finito ai domiciliari con braccialetto elettronico, strumento che il giovane ha manomesso pochi giorni fa. Subito dopo è stato rintracciato e trasferito in carcere. E un incendio si è sviluppato nella tarda serata di ieri al Cornocchio, nelle ex stalle di Maria Luigia. Sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco che hanno domato le fiamme, sul posto anche la polizia locale. L'incendio potrebbe avere origine dolosa, come già era avvenuto 15 giorni fa nello stesso edificio, da tempo abbandonato e meta di senza tetto. Questa sera, dalle 21 alle 5 del mattino di domani, sono previsti nuovi lavori sull'autostrada del Sole nel tratto Parmense-Reggiano. L'intervento potrebbe causare rallentamenti e incolonnamenti con ripercussioni sulla viabilità ordinaria, attese code sulla via Emilia tra Parma e Campeggine e disagi anche nell'area di Fidenza. Ora il meteo, con il caldo che nelle ultime ore ha leggermente attenuato la sua morsa, da domani la situazione dovrebbe migliorare. Anche oggi resta tuttavia l'allerta arancione per il Parmense. E la scorsa notte alcuni temporali si sono abbattuti su città e provincia, con il vento che ha provocato la caduta di rami in varie zone della città. Interventi del 115 non si sono comunque registrate criticità. Chiudiamo con lo sport e con il calcio. Primo colpo di mercato del Parma: dalla Juventus arriva a titolo definitivo il giovane portiere D'Affara. Oggi si sono svolte le visite mediche a Collecchio, nei prossimi giorni la firma del contratto, e intanto Suzuki continua ad attirare l'attenzione delle big europee. Abbiamo terminato, vi auguriamo una buona serata.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
7: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
8: Buonasera dalla redazione.
9: La Corte Suprema americana mantiene lo ius soli, infliggendo un colpo al presidente Donald Trump. L'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita è stato uno dei cavalli di battaglia della campagna del tycoon e uno dei primi provvedimenti firmati nello studio Vale è stato proprio la sua abolizione.
8: In Venezuela un bambino di 12 anni è stato tratto in salvo dalle macerie nello stato di La Guaira nella tarda serata di ieri, 5 giorni dopo il sisma che ha colpito il paese. Al momento sono 11 gli italo-venezuelani deceduti nel terremoto, 4 i feriti, 40 i dispersi e 29 i rintracciati. Lo spiega la Farnesina in una nota sottolineando come stia proseguendo l'impegno del sistema Italia a supporto della popolazione colpita dall'evento sismico del 24 giugno scorso.
9: Sono stati arrestati dai carabinieri presunti esecutori dell'attentato contro Sigfrido Ranucci. 4 le misure cautelari per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso eseguite dai militari. Il mandante non è stato ancora identificato. L'attentato contro il giornalista venne compiuto la sera del 16 ottobre scorso a Pomezia, vicino Roma. I 4 sono tutti residenti nella Velinese e hanno tutti precedenti penali.
8: Si chiamerebbe Alessandro Barcellona e sarebbe una guardia giurata il presunto autore dell'agguato avvenuto questa mattina intorno alle 9.30 a Bari, nel quartiere Carbonara. A perdere la vita è stato il 39enne Alessandro Signorile, operaio edile raggiunto da almeno 4 colpi di pistola, uno dei quali alla testa mentre era in sella alla sua bici. Per lui non c'è stato nulla da fare. Secondo quanto emerso nelle ore successive al delitto, Barcellona sarebbe stato fermato dalle forze dell'ordine mentre si stava dirigendo in questura con l'intenzione di costituirsi.
9: Aumentano le città da bollino rosso per l'emergenza caldo. Ieri, oggi e domani 25 sulle 27 monitorate dal Ministero della Salute. Morti a causa delle temperature roventi, un uomo di 86 anni e una donna di 74 ricoverati al Policlinico San Martino di Genova. Un 60enne della provincia di Treviso è stato trovato morto all'esterno della fabbrica in cui lavorava. Per la giornata di domani è stata diramata un'allerta arancione per temporali a Milano.
8: Lo sport con il basket comincia ufficialmente alla mezzanotte italiana, il mercato dei free agent NBA, ma intanto già ci sono due notizie importantissime. Simone Fontecchio resta ai Miami Heat. È stato raggiunto l'accordo annuale alla cifra di 2,6 milioni di dollari, notevolmente inferiore agli oltre 8 milioni guadagnati lo scorso anno. Lascerà i Los Angeles Lakers invece LeBron James. Non si conosce ancora il nome della sua nuova squadra.
9: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.
3: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

Ami il verde, i fiori e le piante? Agrivendita è il tuo mondo. Nel nostro garden è possibile trovare tantissime varietà da interno ed esterno, oltre ad esclusive idee regalo. Tutto il necessario per giardinaggio ed un'ampia esposizione dedicata all'alimentazione di qualità ed accessori per i nostri amici animali. E per il matrimonio e tutte le cerimonie abbiamo creato un esclusivo showroom, centri tavola, bouquet, addobbi ed infinite idee per rendere indimenticabile il tuo evento.

0: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultra decennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
1: Good vibration. Good.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 21 e 2 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
3: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. Emergenza nel carcere di Parma. Sono 149 i detenuti oltre la capienza regolamentare. In Emilia-Romagna sono 1000. Il punto lo ha fatto il garante regionale delle persone private della libertà, Roberto Cavalieri. In Emilia-Romagna i detenuti in più sono invece 1000 rispetto ai posti disponibili. La situazione più critica alla Dozza di Bologna, seguono Ferrara, Piacenza e Parma. Violenta aggressione in pilota. I carabinieri hanno bloccato un 34enne africano, la vittima, un 27enne straniero, ha chiesto la restituzione di un monopattino elettrico, dopodiché è scoppiata una lite rapidamente degenerata. Il 34enne ha colpito al volto il rivale con una bottiglia di vetro. La vittima è stata ricoverata al pronto soccorso, l'aggressore con precedenti quei reati contro la persona è stato denunciato. E i carabinieri hanno invece arrestato un 18enne di origini straniere, si è reso responsabile di una violenta aggressione ai danni di un minorenne avvenuta nel centro di Busseto. La vittima era stata affrontata con spray urticante, poi colpita alla schiena con un coltello. Il 18enne era finito ai domiciliari con braccialetto elettronico, strumento che il giovane ha manomesso pochi giorni fa. Subito dopo è stato rintracciato e trasferito in carcere. E un incendio si è sviluppato nella tarda serata di ieri al Cornocchio, nelle ex stalle di Maria Luigia. Sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco che hanno domato le fiamme, sul posto anche la polizia locale. L'incendio potrebbe avere origine dolosa, come già era avvenuto 15 giorni fa nello stesso edificio, da tempo abbandonato e meta di senza tetto. Questa sera, dalle 21 alle 5 del mattino di domani, sono previsti nuovi lavori sull'autostrada del Sole nel tratto Parmense-Reggiano. L'intervento potrebbe causare rallentamenti e incolonnamenti con ripercussioni sulla viabilità ordinaria, attese code sulla via Emilia tra Parma e Campegine e disagi anche nell'area di Fidenza. Ora il meteo, con il caldo che nelle ultime ore ha leggermente attenuato la sua morsa, da domani la situazione dovrebbe migliorare. Anche oggi resta tuttavia l'allerta arancione per il Parmense. E la scorsa notte alcuni temporali si sono abbattuti su città e provincia, con il vento che ha provocato la caduta di rami in varie zone della città. Interventi del 115 non si sono comunque registrate criticità. Chiudiamo con lo sport e con il calcio. Primo colpo di mercato del Parma: dalla Juventus arriva a titolo definitivo il giovane portiere Daffara. Oggi si sono svolte le visite mediche a Collecchio, nei prossimi giorni la firma del contratto. E intanto Suzuki continua ad attirare l'attenzione delle big europee. Abbiamo terminato, vi auguriamo una buona serata.
2: Radio Parma 102-104, Giornale Radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
5: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini, di aziende controllate, che portano da anni la qualità della propria terra.
4: Quando mi ci porti? È lontano?
5: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
4: E li troviamo anche su Facebook.
2: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
6: Buonasera dalla redazione.
7: La Corte Suprema americana mantiene lo ius soli, infliggendo un colpo al presidente Donald Trump. L'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita è stato uno dei cavalli di battaglia della campagna del tycoon e uno dei primi provvedimenti firmati nello Studio Vale è stato proprio la sua abolizione.
6: In Venezuela un bambino di 12 anni è stato tratto in salvo dalle macerie nello stato di La Guaira nella tarda serata di ieri, 5 giorni dopo il sisma che ha colpito il paese. Al momento sono 11 gli italo-venezuelani deceduti nel terremoto, 4 i feriti, 40 i dispersi e 29 i rintracciati. Lo spiega la Farnesina in una nota sottolineando come stia proseguendo l'impegno del sistema Italia a supporto della popolazione colpita dall'evento sismico del 24 giugno scorso.
7: Sono stati arrestati dai carabinieri presunti esecutori dell'attentato contro Sigfrido Ranucci, 4 le misure cautelari per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso eseguite dai militari. Il mandante non è stato ancora identificato. L'attentato contro il giornalista venne compiuto la sera del 16 ottobre scorso a Pomezia, vicino Roma. I 4 sono tutti residenti nella Velinese e hanno tutti precedenti penali.
6: Si chiamerebbe Alessandro Barcellona e sarebbe una guardia giurata il presunto autore dell'agguato avvenuto questa mattina intorno alle 9:30 a Bari, nel quartiere Carbonara. A perdere la vita è stato il 39enne Alessandro Signorile, operaio edile raggiunto da almeno 4 colpi di pistola, uno dei quali alla testa mentre era in sella alla sua bici. Per lui non c'è stato nulla da fare. Secondo quanto emerso nelle ore successive al delitto, Barcellona sarebbe stato fermato dalle forze dell'ordine mentre si stava dirigendo in questura con l'intenzione di costituirsi.
7: Aumentano le città da bollino rosso per l'emergenza caldo. Ieri, oggi e domani 25 sulle 27 monitorate dal Ministero della Salute. Morti a causa delle temperature roventi, un uomo di 86 anni e una donna di 74 ricoverati al Policlinico San Martino di Genova. Un 60enne della provincia di Treviso è stato trovato morto all'esterno della fabbrica in cui lavorava. Per la giornata di domani è stata diramata un'allerta arancione per temporali a Milano.
6: Lo sport con il basket comincia ufficialmente alla mezzanotte italiana, il mercato dei free agent NBA, ma intanto già ci sono due notizie importantissime. Simone Fontecchio resta ai Miami Heat. È stato raggiunto l'accordo annuale alla cifra di 2,6 milioni di dollari, notevolmente inferiore agli oltre 8 milioni guadagnati lo scorso anno. Lascerà i Los Angeles Lakers invece LeBron James. Non si conosce ancora il nome della sua nuova squadra.
7: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.
2: Radio Parma 102.104, le news dall'Italia e dall'estero.

0: È mezzanotte e 5 minuti.
1: Stai entrando nel magico mondo di Blue Note. Questa è la notte di RPL.
0: Blue Note.

Stai ascoltando Blue Note. Blue Note. RPR 102 104. La notte.

America goodbye, t'abbiamo visto noi, al di là della fessura. America goodbye, oggi non mi fai né sognare né

l'università, che disastri fa, nasce a Barclay la scintilla, la bandiera ha

0: America Goodbye. Ti guardavamo noi, con gli occhi già sponsorizzati. Ci perdonerai se da adesso in poi saremo affari sfortunati.
1: Blu Notte.
2: Blu Notte.
3: Blu.